0: per atterrare. Il nostro capitano DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? E sa se

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sul

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio saltarono una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Big Ben.
1: Che suoni? Questo è Big Ben, la musica selezionata e mixata da Andrea Guccini ed io, Ilaria Guccini, che vi accompagno lungo questo percorso per 60 minuti. Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa di nient'altro, per quei 10 secondi sono libero. Vin Diesel, continuiamo, dancers. What sounds? This is Big Ben, the music selected and mixed by Andrea Guccini and I, Ilaria Guccini, who accompany you along the route from 60 minutes. I live my life a quarter of a mile at a time. I don't care about anything else. For those 10 seconds, I'm free. Vin Diesel, continue then, sir.

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 4 e 30 minuti.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
0: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Hasta la vista.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Tempo Zero è
1: tempo,
0: tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: 信你啊嘛。
1: 我点个数啊？
0: 叻仔，
1: 啲鬼都几爽手啊！
0: 唔系个个都咁好噶，你个缺点咧就系太过相信人啦。
1: 多谢
0: 阿成啊嘛，坐
1: 唔使啦。

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

un vicolo, era un pomeriggio di aprile. Gli occhi me li ha portati via una donna grassa a forza di guardarla. Le labbra le ho lasciate tutte e due su un'altra bocca o su una fontana che a essere prudenti non si tocca.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
6: scelto. World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
8: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
9: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
8: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
9: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
8: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: Non-stop music
1: su Radio Tiguglio.
2: Non sono riuscito a darti quello che ti aspettavi, che poi in fondo aspettarsi qualcosa

non sono riuscito a darti quello che meritavi, che poi in fondo lo sai, meritarsi qualcosa è una meta ambiziosa se consideri me.

Schwarze Farbe. Sono io, il tuo terzo fablo. Sono io, il tuo terzo fablo.

沉默的在旁，散落掉在旁。

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo Graziano D'Andrea, buongiorno, è arrivato sabato, guardate, non mi potete vedere, però c'ho proprio il sorriso stampato, dice è arrivato il sabato, inizia il weekend e siamo tutti più contenti, non so come sia, ma è così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, e allora subito un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Eccoci pronti a iniziare questo sabato 11 luglio 2026, siamo nel 192esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. La Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Il sole sorto alle 5.47 e tramonta alle 20.45. La luna è calante, illuminata al 16.9% ed è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio di oggi, la lingua batte dove il dente duole. Quando un dente è dolorante o provoca fastidio, si tende a toccarlo più frequentemente con la lingua. Prendendo spunto da questa consuetudine, il proverbio indica che parliamo sempre di ciò che ci preoccupa maggiormente. Si usa spesso nei confronti di chi sostiene di non avere interesse per una specifica questione, ma insiste a parlarne continuamente dimostrando l'opposto. Eccolo là, abbiamo anche dato il proverbio subito in apertura e allora partiamo anche musicalmente parlando insieme agli Chic, Nile Rodgers, Ivy Der. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, inizia qui il Morning Show
3: into the disco scene.

Siamo partiti bene, bene, benissimo, con il ritmo giusto, il ritmo del weekend, ma anche il ritmo dell'estate. I'll Be There Chic featuring Nile Rodgers, e siamo già pronti per tutti i nostri appuntamenti mattutini. Oggi poi è sabato, siamo più rilassati, quindi mettetevi comodi e tranquilli, buona colazione e rimanete con

0: Sono le 7:15.
1: La storia dell'11 di luglio, 11 luglio 1533, Papa Clemente VII decide la scomunica di Enrico VIII, il sovrano inglese, ha ripudiato la moglie Caterina d'Aragona e sposato Anna Bolena. 1635, in questo giorno il Regno di Francia e Ducato di Savoia sottoscrivono a Rivoli un trattato di lotta comune agli spagnoli per conquistare la Lombardia. 1848, nella zona sud-ovest di Londra, viene inaugurata la Waterloo Bridge Station, dal nome del vicino ponte di attraversamento del Tamigi. 1852, in questo giorno, per far fronte alle crescenti esigenze di ordine pubblico derivate dalla prima guerra di indipendenza, il Regno di Sardegna vara la legge numero 1404 che istituisce il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 1893, l'imprenditore giapponese Okichi Mikimoto riesce ad ottenere la sua prima perla coltivata. Si tratta di un esemplare emisferico che rappresenta il passo decisivo verso l'ottenimento di perle sferiche in tutto simili a quelle naturali. 1899, con 4.000 azioni e un versamento iniziale di 800.000 lire da parte dei soci, viene fondata la fabbrica italiana automobili Torino, la Fiat. 1921, la Mongolia torna a proclamare la propria indipendenza dalla Cina, mentre nel 1937 muore 38enne a Hollywood il compositore George Gershwin, autore di Rhapsody in Blue. 1955, il Congresso degli Stati Uniti d'America approva una legge che rende obbligatoria la citazione del motto In God We Trust, in Dio confidiamo, su tutte le monete banconote della propria valuta, già in uso per alcune di esse. 1963, il 29enne cantautore Gino Paoli viene ricoverato in gravissime condizioni a San Martino di Genova per una ferita d'arma da fuoco alla regione parasternale destra. Si ipotizza il tentato suicidio, ma Paoli chiarirà la natura accidentale del fatto avvenuto mentre puliva l'arma. La pallottola in un punto non vitale del cuore, i chirurghi non la estrarranno. Solo anni dopo confesserà il tentato suicidio. 1973, un aereo Boeing 707 precipita nei pressi dell'aeroporto parigino di Orly, uccidendo 123 persone. 6 sono italiane. E ancora nello stesso anno, manifestazioni in tutto il paese per festeggiare il 121esimo anniversario della pubblica sicurezza al Corpo Italiano di Polizia. Nel 1976, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, si riunisce il Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro dell'incontro, l'assassinio del giudice Vittorio Corsio, avvenuto a Roma. A Genova, nel 1977, il segretario regionale della Democrazia Cristiana Ligure, Angelo Sibilla, viene ferito a colpi di pistola da 3 giovani. E nello stesso anno, l'attivista per i diritti dei neri americani Martin Luther King, ucciso nel 1968, viene insignito della Medaglia per la Libertà. 1978, a Tarragona, in Spagna, un autobotte precipita dalla strada sul campeggio di Los Alfages. La cisterna carica di propano esplode, causando la morte di 126 persone. Si continua.

Black Eyed Peas con I Got a Feeling ci hanno tenuto compagnia per qualche minuto, ma noi dobbiamo completare ovviamente il nostro spazio riservato alla storia di questo 11 di luglio. E allora torniamo all'11 luglio del 1979. La stazione spaziale orbitante Skylab, ormai abbandonata, rientra sulla Terra bruciando a contatto con l'atmosfera e disperdendo frammenti nell'Oceano Indiano e sull'Australia. Ed ancora nello stesso anno il commissario liquidatore della banca privata italiana viene ucciso da un sicario all'ingresso di casa sua a Milano. Giorgio Ambrosoli indagava su intrecci di massoneria, politica e criminalità che hanno portato la banca di Michele Sindona all'insolvenza. 1982, allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, battendo in finale la Germania per 3-1, l'Italia vince il 12° campionato del mondo di calcio per gli azzurri e il 3° titolo mondiale conquistato 44 anni dopo il precedente, quello del 1938. 1987, secondo i dati diffusi dall'ONU, la crescita della popolazione mondiale in accelerazione ha appena superato quota 5 miliardi. 1989, nella sua casa del West Sussex muore per insufficienza renale l'attore Laurence Olivier. 1995, nell'ambito delle indagini di Tangentopoli, la magistratura italiana emette un mandato di cattura nei confronti dell'ex segretario del Partito Socialista italiano Bettino Craxi. Il politico da alcune settimane si trova in Tunisia. Nel 2001 muore 85enne a Milano l'architetto Marco Zanuso. È stato ideatore di molti oggetti da design di grande successo, tra cui il telefono Grillo. Nel 2002 è annunciata la scoperta dei resti fossili di un ominide sconosciuto avvenuto in Chad, che risalirebbe a 6 o 7 milioni di anni prima. Nel 2002 voto favorevole della Camera dei Deputati all'approvazione definitiva della modifica alla Costituzione per consentire il ritorno in Italia dei discendenti dei Savoia. L'ex famiglia regnante italiana era stata allontanata dopo il referendum del 1946, con cui il paese scelse di diventare una repubblica. Nel 2002 il Parlamento approva la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. Il provvedimento prevede che gli immigrati extracomunitari possano entrare e restare in Italia solo se titolari di un contratto di lavoro. Nel 2004 il negozio musicale online iTunes festeggia la vendita del 100 milionesimo brano dopo 400 giorni dal suo debutto. Nel 2010, battendo l'Olanda in finale per 1-0, la Spagna vince per la prima volta nella sua storia il campionato mondiale di calcio. Nel 2012 viene annunciata la scoperta di S2012P1 e la quinta luna del pianeta nano Plutone. Nel 2019 la Volkswagen chiude la produzione mondiale del Beetle, rimodernato nel 2011, l'ultima vettura di una celebre dinastia di automobili Maggiolino, rimasta in catalogo per 80 anni, viene realizzata nello stabilimento di Pueblo, in Messico. Nel 2021 la nazionale di calcio italiana conquista la vittoria del campionato europeo, battendo l'Inghilterra nella finale giocata allo stadio Wembley di Londra. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 11 luglio. Si continua in musica. Sono le 7:25. Buongiorno, questo è il Morning Show.

È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi ovviamente compiono gli anni. È un momento ormai classico, dopo insomma circa insomma 30 minuti dopo le ore 7 abbiamo il piacere, mentre facciamo colazione, di fare anche gli auguri a tutti voi. Se siete nati oggi, auguri, auguri, auguri. E sono nati oggi anche Enrichetta Blondel, prima moglie di Alessandro Manzoni, Massimo Della Pergola, giornalista e inventore del Totocalcio, Yul Brynner, attore, Oscar per il Re Dio nel 1957, ricordiamo anche i 10 comandamenti. Auguri a Teddy Reno, cantante, produttore discografico, oggi 100 anni, tondi tondi. Theodor Harold Maiman, fisico, inventore del laser a rubino. Gino Mescoli, compositore, quello che ha scritto Un bacio piccolissimo, o anche Ho scritto Tamo sulla sabbia, quello di Franco IV e Franco I, insomma, dai. Giorgio Armani, stilista e imprenditore di moda. Nives Zegna, attrice e annunciatrice TV, Miss Italia 1956. Massimo Galli, medico infettivologo. Paolo Beldì, regista TV. Ricky Sambora, chitarrista dei Bon Jovi. Susan Vega, cantante, quella di Madeleine on the Wall, Luca e Tom's Dinner. 1961 nasceva Francesco Paolo Figliuolo, militare, commissario straordinario, contrasto emergenza Covid-19, e ho detto tutto. Manuela Moreno, giornalista e conduttrice televisiva. Lil Kim, cantante e rapper. Massimiliano Rosolino, nuotatore, oro olimpico e 2 mondiali. Emmanuel Lo, autore, cantante e ballerino. Coez, autore e cantante. Peter Cincotti, musicista e cantante. Alessandro Terrin, nuotatore, 2 ori europei più 3 giovanili e 31 italiani. Achille Lauro, cantante e rapper. Bene, abbiamo ricordato tutti, auguri auguri, si continua.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Sabato 11 luglio, diverse le segnalazioni al momento sulla rete viaria nazionale. Andiamo per ordine, cominciamo la nostra carrellata dal nord Italia, in particolare dalle frontiere. Al traforo del Monte Bianco, code d'attesa di poco inferiori ad un'ora per entrare in Italia. Brevi code invece al valico italo-svizzero di Chiasso, sempre in ingresso nel nostro paese. Proseguendo sull'autostrada A9 ci sono i colonnamenti alla barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Corsico Gaggiano, il bivio di missione per la Milano-Genova, in quest'ultima direzione la causa traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla 1 Milano-Bologna ci sono code d'attesa alla barriera di Milano Sud Melegnano per entrare in autostrada verso Bologna. Abbiamo poi rallentamenti con coda a tratti.

0: tra Fiorenzuola e Fidenza e tra Reggio Emilia e Valsamoggia, il tutto quindi verso Bologna. Ancora sulla 1 Milano-Bologna da registrare un incidente avvenuto tra le uscite di Modena Sud e di Modena Nord, 2 chilometri di coda in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero in colonnamenti per 6 chilometri tra Carpi e il Bio, dimissione per la 1 Milano-Bologna in direzione quindi di Modena. A nord di Bologna ancora chiusa l'autostrada 13 Bologna-Padova tra Ferrara e Altedo in direzione Bologna, la riapertura intorno alle ore 8. Molto intenso il traffico nel nodo bolognese sulla A14 Adriatica, coda a tratti tra Borgo Panigale e Castel San Pietro Terme in direzione di Ancona. Sulla 15 della Cisa, code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, vi sono dei lavori. Passiamo poi sulla 1 Roma Firenze, attenzione, incidente, traffico bloccato tra Chiusi, Chianciano e Fabro in direzione Roma. Al momento ci sono incolonnamenti per oltre 4 chilometri. Suggeriamo a coloro che provengono da Firenze di uscire dall'autostrada Chiusi, Chianciano. Di nuovo sulla A14 Adriatica nel tratto abruzzese, code per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Queste le notizie più importanti al momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo. Non può mancare nemmeno in questo sabato, un fine settimana che si apre sotto l'insegna di un'energia fiera, radiosa, intensamente espressiva. La Luna trascorre l'intera giornata nel segno di fuoco del Leone, accentuando il desiderio di centralità, la generosità d'animo e la voglia di condividere momenti di festa e relax. C'è un'atmosfera calda, tipicamente estiva, perfetta per sintonizzarsi sulle passioni più autentiche, divertirsi e comunicare con quel pizzico di magnetica teatralità che accende l'entusiasmo di chi ci ascolta. Andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Lo splendido trigono di fuoco della Luna in Leone incendia positivamente il vostro sabato, regalandovi un carisma pazzesco e una vitalità invidiabile. Giornata perfetta per staccare dalla routine quotidiana, dedicarsi allo sport, all'amore, alla passione creativa preferita. Toro, la Luna in Leone nel vostro quarto campo accende qualche dinamica domestica o familiare che richiede la vostra totale attenzione. Questo sabato vi chiede di mettere da parte l'orgoglio e di non irrigidirvi di fronte a un parere contrario. Usate la diplomazia per proteggere la serenità delle vostre radici ed evitate discussioni inutili. Continuiamo con i Gemelli, un inizio di weekend semplicemente fantastico per le relazioni, la scrittura e i flussi di comunicazione. Lo splendido sestile della Luna in Leone esalta la vostra naturale brillantezza e prontezza di spirito. Siete l'anima della conversazione, capace di ammagliare chiunque con aneddoti freschi, brio e un'ironia travolgente. Passiamo al Cancro. La Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando l'attenzione sulla concretezza, sui talenti personali, sui bilanci pratici del fine settimana. Sabato ideale per fare acquisti mirati per la vostra attività o per il vostro benessere personale, oppure per pianificare una gita fuori porta, valorizzando al massimo le risorse a vostra disposizione. Leone, la Luna brilla sovrana nel vostro cielo per tutta la giornata, rendendovi il re incontrastato di questo sabato di luglio. Il vostro magnetismo è al massimo storico, emanate un calore contagioso e avete la straordinaria capacità di guidare e ispirare chi vi circonda. Prendetevi la scena, sperimentate nuove idee e godetevi i riflettori. Vergine, una giornata che suggerisce di rallentare i ritmi e ricaricare le batterie al riparo dal caos esterno. Con la Luna che si muove nel dodicesimo campo, il silenzio e la privacy diventano i vostri migliori alleati. Usate questo sabato per fare manutenzione ai vostri archivi digitali, riposare e riflettere in background sui vostri prossimi passi. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo sabato 11 luglio 2026. Si continua in musica, questo è il Morning Show.

Andiamo a presentare gli altri sei segni zodiacali di questo oroscopo targato sabato 11 luglio. Continuiamo con la Bilancia. Questo sabato, amici della Bilancia, vi regalano uno splendido cielo di condivisione e socialità. Il sestile della Luna in Leone illumina il vostro settore delle grandi amicizie, dei progetti collettivi, delle collaborazioni. È la giornata perfetta per fare rete, scambiare idee con il vostro team, organizzare un evento all'aperto, capace di unire le persone con eleganza. Scorpione, la Luna in Leone tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo sabato piuttosto esigente sul fronte pubblico o professionale. Qualche richiesta imprevista, una questione legata all'immagine, vi chiede di mantenere la calma. Non reagite d'impulso, rispondete sfoderando la vostra indiscussa competenza. Sagittario, cielo radioso ad altissimo tasso di entusiasmo e brio, lo splendido trigono di fuoco della Luna in Leone si sposa a meraviglia con la vostra anima da esploratore, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali, pianificare viaggi o scrivere testi carichi di visione. La vostra voce trasmette oggi pura energia positiva. Capricorno, un sabato di profonda lucidità e rigenerazione interiore, con la Luna che abbandona le acque emotive dei giorni scorsi, ritrovate la vostra proverbiale stabilità e la capacità di analizzare le cose con il giusto distacco. Il momento ideale per rivedere accordi contrattuali o eliminare vecchie pendenze burocratiche superflue. Acquario, la Luna fa il suo ingresso nel segno opposto del Leone, accendendo i riflettori sulle relazioni strette, sulle partnership e sul confronto a due. Qualcuno potrebbe oggi reclamare la vostra attenzione o mostrarsi particolarmente fiero ed esigente. Evitate i muri contro muro, l'ascolto attento ed empatico sarà la vostra mossa vincente. Pesci, un sabato che chiama alla concretezza e alla efficienza nella routine del fine settimana. Il transito lunare stimola la cura dei dettagli tecnici e l'organizzazione pratica. La giornata adatta per rimettere in sesto la vostra agenda, verificare la stabilità di quello che vi è utile, dei vostri strumenti lavorativi e sbrigare le piccole commissioni accumulate. Ecco, è tutto per il nostro oroscopo di questo sabato 11 luglio 2026. Noi continuiamo il Morning Show.

Bene, siamo giunti anche al nostro momento dedicato ovviamente alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Caso Ranucci, sospese le repliche di Report, le riunioni in Rai con la Vitola in redazione. Se l'Iran mi uccide, distruggete, lì Medio Oriente, sì, del presidente statunitense a nuovi negoziati, ha lasciato istruzioni nel caso venisse colpito, Trump e l'ipotesi di un attentato, Crosetto su Hormuz, Teheran inaffidabile, l'ondata di caldo, rogo in Spagna, 12 le vittime anche tra i turisti, decine di dispersi. La Repubblica, un piano per uccidere Trump. Israele avverte nel mirino degli iraniani, il presidente statunitense ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, Andalusia a fuoco, strage di turisti in Europa e già record di incendi. La Stampa di Torino, assumiamo 18.000 agenti, Zangrillo, in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza della nostra città, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032. Con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi. New York, il dietrofront Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolta dei paesà. Incubo a 5.000 metri, esplode un oblò su un volo Ryanair, passeggero salvo prima di essere risucchiato. Il Fatto Quotidiano, preferenze, Meloni minaccia, Forza Italia e Lega e il Colle è attento. La RAI trova il colpevole delle bombe e Report, a Ranucci sospese le repliche estive. Tutti contro uno, in piena indagine, la destra si libera del programma per tutelarlo. Movimento 5 Stelle, AVS contrari in CDA, lui turpi congetture. Il Resto del Carlino, l'ultima minaccia di Trump. Se sarò ucciso, colpite l'Iran. Abusi e no, anche dopo 30 secondi l'hostess, finalmente giustizia. Esplode blow in volo, un uomo quasi risucchiato, e poi si parla anche di tennis, un'altra finale a Wimbledon, Sinner batte Djokovic. Il Messaggero, Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Rai primo stop a Ranucci. Ed ancora Bollini, Rossi nelle città e incendi, il caldo tiene in ostaggio l'Europa. La Verità, ha svelato il mistero del progetto per candidarlo, il piano Ranucci in politica, partito dalla sinistra statunitense. A giugno la Vitola ha rivelato al vice direttore di Repubblica che un sondaggio negli Stati Uniti dava numeri pazzeschi su Sigfrido, poi l'ex editore ha commissionato rilevamenti a Roma coi consigli di Cappellini e Mieli. Pensavo di morire e non respiravo sotto shock, la ragazza aggredita in metro da un clandestino. I migranti girano armati ma i giudici li lasciano liberi. Il Giornale, la pista shock, bomba PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, donne sfregiate, Maranza e criminali, gli immigrati per bene si ribellano. Trump pronto a trattare ma tregua finita, spunta un piano iraniano per ucciderlo. Il Tempo, una montagna di soldi. Ci eravamo sbagliati, scrive il Giornale, ma solo per difetto. Il maxi profitto anomalo sulle mascherine è stato realisticamente molto maggiore della cifra già enorme che si era ipotizzata. Una stima accurata porta questo extra margine fino alla cifra monster di 900 milioni. L'analisi e le cifre de Il Tempo. Il costo effettivo di una mascherina cinese era per quelle di buona qualità di 41 centesimi e per quelle scadenti di 6 centesimi, ma la struttura commissariale le paga, escluso il trasporto, oltre 2 euro a pezzo. Sarà il caso che Conte e gli altri rispondano. Il sindaco prestigiatore di New York, Mamdani, fa sparire Little Italy dalla mappa. Immaginate se il pasticcio di Zingaretti sulle mascherine l'avesse fatto la destra. Andiamo con Libero, sospeso Report, la RAI blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza
sulla bomba Ranucci. Lui si lamenta: assurdo, la vita l'attacca all'amico, non doveva parlare di mio figlio. L'arabo israeliano manta in tilt interisti e propal. L'acquisto da parte dell'Inter di Hanan Karakili, forte esterno d'attacco arabo-israeliano, è riuscito in un'impresa solo apparentemente più complessa: far collassare l'intero impianto ideologico del tifo propal più oltranzista. Sveglia, l'Islam è un pericolo. All'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso. La procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque. Il Sole 24 Ore, Descalzi, energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. L'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, creano dipendenza, Meta non è vero. Associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto. Figurine Panini al bivio, post mondiali, ipo o cessione, il marchio storico. Andiamo allora con i giornali sportivi. Iniziamo la Gazzetta dello Sport. Chivu non vede l'ora, sarà un'altra Inter. Wolf coccola Kimi, mio figlio lo adora. Sinner in finale a Wimbledon, rieco il re. Yannick implacabile contro Djokovic, alza il livello e domina in tre set. Domani la sfida a Zverev per il titolo bis. Lui è in fiducia, sarà dura. Sempre Merino avanti Spagna, Holland e Kane, i giganti del gol, sfida da Premier. Andiamo con il Corriere dello Sport. Come Real Barça, Lamine batte 2-1 il Belgio, semifinale contro Kylian, classico mondial. Mbappé ritrova Jamal, martedì Francia-Spagna. Sinner sogna il bis, Wimbledon domani finale con Zverev. Yannick travolge 3-0 Djokovic, in semifinale insegue un altro trionfo come l'anno scorso. Colo si allontana, Juve distanza col Paris Saint-Germain, bloccato Pellegrino. L'Inter si lancia su Lukumi, Milan sceglie Alaibegovic. Attrazione Roma, arriva Dybala quinto, Napoli Zeballos aspetta la svolta. Ederson salta, Atalanta beffata. Chiudiamo con tutto sport, favoloso Sinner, l'erba voglio. Senza storie, entrambe le semifinali. Ancora Juve, Vlahovic ci crede, dopo Comolli se ne va anche Modesto. Il serbo abbassa le pretese. Spagna e Merino, l'uomo del destino. Haaland vs Kane, la notte dei bomber. Sulle spalle di Messi contro Jakin, la volpe. Argentina-Svizzera alle 3 del mattino. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che si separano e continuano con la loro buona programmazione, mentre il Morning Show continua. Rimanete con noi anche per questo sabato.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: ciao.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
3: Da Luca Barbarossa
4: un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
5: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
6: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
7: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Resta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista. Stai ascoltando Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Ciao, allora che dire? Un saluto a tutti gli amici di Hasta la vista e il mitico Jerry da Lisa Simpson.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

Amici di Hasta la Vista, un saluto da Marco Presta. A voi tutti, ciao Jerry. Un giorno vi vengo a trovare in studio, però voglio trovare pasticcini, chinotto, rabarbaro e generi di conforto vari. E quindi un abbraccio, ciao Jerry. Ciao ciao.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, la trasmissione radiofonica di Jerry, da parte nostra di Carolina
1: e Pierre da Rock and Roll Circus da Radio 2.
0: Ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: da Maurizio Mattioli. Da questa sera in poi sicuramente sarà un vostro ascoltatore in più, su questo ci potete contare. Grazie ancora e buonanotte e ciao Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita, sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare. In una notte senza stelle, tra un'orchestra di cicale, sopra un letto di conchiglie, sabbia e polvere di sale, ho imparato a riconoscere i segreti dell'amore davanti al mare. Ho guardato le mie impronte scivolare tra le onde e ho scoperto che la

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
4: Una nuova puntata di Loving the World con la vostra Alessandra Sassa. È l'amore. L'amore in tutte le sue sfaccettature. Questa puntata sarà un po' un viaggio sulle riflessioni d'amore, sull'amore. Le riflessioni sull'amore lo dipingono come un'esperienza profonda e trasformativa, un atto di donazione che libera dall'egoismo, una forza vitale che dà senso all'esistenza, un legame complesso che evolve oltre la semplice attrazione. È un percorso di crescita individuale e condivisa, basato sulla libertà, sul rispetto, sulla scoperta reciproca, piuttosto che sul possesso oppure sulle aspettative. Amare. Ma cosa significa amare? Amare significa percepire la vita intensamente, uscendo dalla solitudine e trovando un senso di completezza, anche se intrinsecamente legato a un senso di assenza e nostalgia per l'infinito. E che le canzoni di questa puntata ci faranno un po' di compagnia, di sottofondo appunto, a quello che è per ognuno di noi l'amore e le sue riflessioni.

L'amore può essere visto sotto tante forme. Lo stesso Love in the World è l'amore sotto tutte le sue forme, le sue sfaccettature, le sue angolazioni, appunto. L'amore può essere visto come un dono e come libertà. È un atto di libertà, un'offerta di sé che ci connetta agli altri, superando l'egoismo e permettendo di vedere il mondo da una prospettiva più ampia. Non è possesso, non è attaccamento, ma nutrimento e valorizzazione dell'altro, permettendo la crescita individuale e la piena espressione di sé, in ogni momento, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: E poi c'è l'amore come esperienza vitale, è la fonte di gioia e pienezza, ciò che dà spessore all'esistenza, indipendentemente da denaro, potere o bellezza. L'essere amati, l'essere amati. L'essere amati non è fondamentale quanto l'amare, poiché amare significa sentire profondamente e dare significato alla vita, anche a quelle che possono essere due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

poi l'amore nella coppia e anche oltre. Quell'amore supera l'infatuazione iniziale, l'attrazione fisica, per diventare una connessione profonda, un supporto reciproco. Si manifesta nel non darsi per scontati, mai darsi per scontati, nel continuare a scoprirsi e nel non smettere di crescere insieme, affrontando le difficoltà e anche dialogando, perché nel momento in cui viene meno quel dialogo si arriva a quella senza fine, come in tutte le storie. Perché dico questo? Perché l'amore è fatto anche di una cosiddetta questione di feeling. Il feeling tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme. Sempre comunque. E quindi quel feeling non deve

poi non dimentichiamoci che nell'amore c'è sempre un po' di follia. Follia ha ragione. C'è sempre un elemento di follia nell'amore, ma anche una logica profonda che spinge a cercare l'altro e a costruire un legame. Ma l'amore ha un rapporto anche con la solitudine. Mentre ci connette, l'amore può anche evidenziare la nostra solitudine, spingendoci verso un desiderio di totalità infinito, una nostalgia che è parte integrante dell'esperienza umana. Quante volte magari ci siamo detti, pur essendo in coppia, di sentirci soli? Ecco l'amore e la solitudine. Quante volte abbiamo pensato di amare troppo velocemente, invece di amare lentamente?

E poi c'è anche il cosiddetto amore incondizionato, la più bella definizione dell'amore. L'amore incondizionato è un tipo di amore totalmente gratuito, che ama l'altro per quello che è e non chiede nulla in cambio. E voi? Avete mai provato questo tipo d'amore?

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: L'amore incondizionato è quello che tutti sogniamo. L'amore senza se, l'amore senza ma. Significa essere amati per quello che si è. E significa amare l'altro allo stesso modo senza volerlo cambiare. L'esempio tipico di amore incondizionato è quello che una madre prova verso il figlio. È un amore istintivo, completo, inglobante e soprattutto eterno. Ma potrebbe anche esistere all'interno di una relazione di coppia, della famiglia, tra amici o a livello di società o umanità in generale. È un tipo di amore studiato in psicologia all'interno della branca della psicologia del sé e della teoria delle relazioni oggettuali, mamma mia che termini, che considera appunto questo amore un amore privo di interesse e in qualche modo puro, che offre benevolenza a prescindere, sempre comunque a prescindere, ma che non è detto che non porti però dolore, come ovviamente

L'amore condizionato invece è il contrario di quello che abbiamo visto, cioè di quello incondizionato. È un tipo di amore che è pieno di sé e di ma. È un tipo di amore in cui ci si sente obbligati a cambiare per piacere al proprio oggetto d'amore, perché non ci si sente amati così come si è. Del caso per esempio dei bambini con i genitori assenti o troppo esigenti, che non hanno trasmesso al bambino il fatto che si può amare a prescindere, e non solo perché si è bravi, intelligenti o ben educati. Questi bambini potrebbero infatti poi un domani installare dentro di sé un vuoto emotivo, una ferita di non essere stati amati, e potrebbero non essere in grado di accettarsi per quello che sono, ma solo per quello che fanno, e dimostrano, e di conseguenza una sorta di incapacità a lasciarsi andare, ad essere amati incondizionatamente. Certo, non è facile amare incondizionatamente. Molto spesso sono le difficoltà della vita a mostrarci la vera natura dell'amore che una persona può provare nei nostri confronti. Ma in fondo l'amore è vivere.

Amare incondizionatamente significa provare un tipo di amore disinteressato, ma anche un amore profondo. Non significa non provare interesse verso l'altra persona, ma provare un sentimento che non pretende nulla in cambio. E anche quando questa relazione inevitabilmente si interrompe o l'altro se ne va, questo tipo di amore continua a esistere. Così un po' come nell'arco della vita si incontrano tante persone negative che cercano di rubare la nostra energia. Sicuramente incontreremo anche persone che lasceranno dietro di sé, come si suol dire, una scia di amore e parte di qualcosa di importante che rimarrà per sempre nei nostri cuori, che resteranno sempre nei nostri cuori.

abbiamo visto appunto nella prima parte di Love in the World che questo amore incondizionato, l'esempio tipico è l'amore per i figli, perché racchiude tutte le caratteristiche proprio di un rapporto che c'è tra madre e figlio, tra genitori e figli. I genitori amano i loro figli incondizionatamente e anche se a volte possono sbagliare o commettere degli errori, l'amore verso di loro rimarrà invariato. E allo stesso modo quando i figli decideranno di andarsene da casa per vivere la loro vita, è ovvio che i genitori continueranno ad amarli nonostante la separazione e la lontananza. Questo tipo di amore non ha a che vedere con quello che ci dà l'altra persona, ma è un amore puro che resiste nel tempo, al di là di ogni situazione e classificazione. Questo è un dono grandissimo che i genitori possono fare ai loro figli, perché quando nella vita si sentiranno soli o soffriranno, sapranno sempre di essere amati e che meritano questo amore solo per essere loro stessi, perché in fondo i loro figli saranno sempre come una meravigliosa creatura.

Noi dovremmo veramente imparare l'amore incondizionato, perché amare incondizionatamente è qualcosa che nasce anche da noi stessi. È un tipo di amore che non solo dobbiamo imparare ad accettare, ma che dobbiamo in fondo anche imparare a esprimere. Come possiamo dare agli altri qualsiasi cosa di cui non conosciamo l'esistenza e che non riusciamo a dare neanche a noi stessi? Come in tanti altri tipi di sentimenti, di comportamenti psicologici, per poter cambiare il fuori, prima dobbiamo iniziare dal di dentro, ovvero dal noi. Bisogna imparare a darsi valore, a smettere di giudicarsi e imparare a vedersi come un essere unico e speciale, che va amato con i suoi pregi, con i suoi difetti. E imparando a non giudicare e ad amare noi stessi, potremmo veramente imparare ad accettare l'amore incondizionato che ci viene offerto e poter così ricambiarlo. Perché non dimentichiamoci mai che questa vita, per quanto a volte possa sembrare difficile, è pur sempre una vita meravigliosa.

Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.

0: cose.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2 1.
4: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma. Io sono Carla ed insieme, come al solito, esploreremo il meglio del repertorio italiano. Iniziamo da Ornella Vanoni, che di recente ha pubblicato una nuova versione di un suo vecchio classico, un brano che si chiama Ti voglio, del 1977, e questa volta ha scelto di collaborare con Elodie e Dito nella Piaga, che insieme hanno portato al pezzo un tocco di modernità e di freschezza.
3: 100% grandi successi. 100% grandi successi.

inspiegabile la coppia Renganè, che l'hanno invece spiegato molto bene, che dopo un biennio di proficua collaborazione hanno deciso di separare le loro strade artistiche e di continuare le rispettive carriere da solisti, perché l'apprezzatissimo progetto è ora proprio al capolinea e più di questo proprio non poteva dare.

Paolo Casciulli ha scritto pagine indimenticabili nella storia della musica italiana e meritatamente ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, ovvero il premio Tenco alla carriera 2024. Quindi congratulazioni a lui. Questa era intorno a 30 anni in duetto con Eugenio Finardi. Ed esattamente 25 anni fa usciva Miss Mondo, un album di Luciano Ligabue che segnò un'evoluzione nel sound in precedenza utilizzato con un approccio più maturo e riflessivo. Infatti le tracce spaziano tra temi personali e sociali mixati tra il pop e il rock, caratterizzando lo stile inconfondibile attuale di Liga. Tra i più ascoltati, Una vita da mediano, dedicata a Gabriele Oriali, motore dell'Inter e dell'Italia, con cui vinse i mondiali in Spagna nel 1982.

0: Adriano Celentano di recente si è rifatto vivo sui social con uno dei suoi temi più cari, ovvero l'ambiente e l'inquinamento climatico. E sui profili social compare questo testo, mai così attuale, del brano del 1972 Un albero di 30 piani, mettendo in luce la rilevanza di temi ambientali oggi al centro del dibattito globale.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come ci ha conciato.

ci sono tutti i Tavares in questa cover dei Neri per Caso contenuta nel loro album del 2000. Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione.

Una costruzione pazzesca per questa musica è del 1988 di Eros Ramazzotti, con cui celebra la bellezza e l'importanza della musica nella nostra vita e la sua capacità di connettere le persone. Molto bella anche la versione con Bocelli, 11 minuti in cui sei immerso completamente dentro il pezzo, accompagnato anche dall'Orchestra Filarmonica di Londra. E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Musicalmente Italiana in compagnia di Carla. E dal 1992 arriva Senza, di Anna Oxa, tratto da un album in cui affronta soprattutto i temi legati alla

0: ci troverà insieme.
1: Suicidio d'amore di Gianna Nannini, con cui esplora temi di intense emozioni, fatti d'amore e di desiderio di essere liberi con un salto nell'ignoto. Ed ha festeggiato la grande Zucchero e il suo compleanno a settembre pubblicando un singolo che anticipa il nuovo album Discover 2. Molto romantico il titolo per questo brano, si chiama Amor che muove il sole.

0: Love Bars, barre d'amore fra Quintale e Coez. Ed è in arrivo il party Jack La Furia, attivo dal 2012 con i Club Dogo, ritornati poi in attività insieme. Di recente stiamo avendo modo di conoscere meglio questo simpaticissimo rapper e produttore, essendo uno dei giudici di X Factor di questa edizione.
1: La radio, la radio, la radio.

È uscito lo scorso settembre Funky Maestro in collaborazione con Kashmir, che ha attualizzato l'ultima lettera firmata da Pino D'Angiò con una raccolta di 4 brani inediti del pioniere assoluto del funk e della discoteca italiana. All'interno, Non diventare come loro.

I Love You, I Hate You, una canzone in movimento dei Bundabash nella loro formazione classica. E siamo proprio giunti alla conclusione di questo programma, e per salutarvi al meglio vi lascio con una canzone molto speciale dalla voce di Francesco De Gregori, considerata tra le più belle degli ultimi 40 anni, La Donna Cannone.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: È stato un vero piacere passare quest'ora con voi. Restate in ascolto per continuare a godervi la musica migliore. Ci risentiamo presto. Ciao, un salutone da Carla.
2: Su Radio Tigullio è il momento del format.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show è con voi anche questa settimana, con Stella e...
5: Una settimana, dai, siamo ormai nella prima di luglio, tra la prima e la seconda.
4: Sì, esatto, questa è una settimana di mezzo, perché non si sa se è la prima, se è la seconda.
5: È la
4: seconda settimana e mezza.
5: È la settimana del Signore degli Anelli, la settimana di mezzo, la settimana di mezzo.
4: Bravo, vedi, per essere uno che non ha cognizione del Signore degli Anelli, hai fatto una bellissima battuta.
5: Allora amici, benvenuti a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi si parlerà di estate, ovviamente, ma di come ci si veste d'estate. O quantomeno si faceva un bel giro, insomma, una sorta di dimmi che colore ti vesti e ti dirò chi sei.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
3: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, ma la nostra sigla.
1: Sì, la è nostra
0: bellissima.
1: Sì.
0: Io ogni volta che la sento è bellissima,
1: bella,
0: mi piace tanto.
1: Bella.
0: Anche se penso che l'anno prossimo
1: probabilmente ci sarà una sigla nuova. Certamente.
0: Perché bisogna cambiare, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè non bisogna essere sempre uguali, fare le stesse cose. No, bisogna rinnovare il guardaroba, bisogna rinnovare le cose che si fanno, bisogna rinnovare tutto, vero?
1: Bisogna rinnovare tutto e mi aggancio a quello che dici del guardaroba, perché oggi ci faremo un giro molto molto particolare sui colori che noi abbiamo nell'armadio, perché abbiamo trovato un articolo interessantissimo dove effettivamente in base al tuo colore predominante del tuo guardaroba si nasconde la tua personalità.
0: È verissimo.
1: Si nasconde la tua personalità. Allora io direi di partire subito con la prima, una canzone a tema estivo ma soprattutto a tema colori. Loro sono gli Eiffel 65, I'm Blue. Here's the story.

0: Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E
1: Eccoci. Oggi
0: ci trasformiamo per voi in Fashion Addict.
1: Oh, in Fashion Addict. Io mi trasformo in Enzo Micio. Tra l'altro c'è della gente che mi ha detto che in qualche modo gli assomiglio. A me non mi sembra,
0: perché diciamo così,
1: perché
0: la capigliatura,
1: siamo rosati.
0: Capigliatura. Poi sei anche secco secco come lui,
1: quindi... È vero, però abbiamo degli orientamenti diversi.
0: Sì, è vero. È vero. A livello di orientamento penso proprio sì che tu sia orientato,
1: che forse...
0: tu abbia penso la bacchetta del rabdomante orientata da qualche
1: da un'altra parte.
0: Grazie a Dio.
1: Vabbè, grazie a Dio, ognuno piace quello che gli piace,
0: cioè, nel senso, sì, no indubbiamente dico grazie a Dio.
1: Ecco, grazie a Dio. Allora ragazzi, oggi visto che ci siamo trasformati in Enzo Micio nella sua affidata collega,
0: chi era? Carla?
1: Sì, Carla Ghiozzi mi sembra si chiamasse,
0: sì,
1: no? Ma la figura predominante era lui.
0: Era lui.
1: Allora oggi vi portiamo a fare questa bellissima esperienza sul colore che preferite indossare, che personalità insomma va a rappresentare. Ad esempio partiamo subito con gli amanti, che quando aprono l'armadio ci sono gli amanti del rosso, hanno tutti i capi tendenti al rosso, all'arancione, eccetera. Ecco, sappiate che voi siete delle persone energiche, vitali, avete linfa fisica e mentale.
0: Caspita!
1: Perché il rosso ci aiuta ad affrontare con coraggio le situazioni della vita che magari temiamo di più. Quindi, non lo so, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, vestiamoci di rosso. No,
0: non lo so, ma tu lo vedresti uno vestito di rosso in un colloquio di lavoro?
1: Ma sì, alla fine sì, perché no?
0: Non lo so, io sono molto rigida su certe
1: cose. Tu sei
0: cose.
1: Rigida, sì, vai in tailleur grigio o blu?
0: No, tailleur no, però non metterei mai un vestito rosso per un colloquio.
1: No.
0: Come qualcuno una volta mi ha detto, ti raccomando, se vai a fare un colloquio non mettere mai una camicia.
1: Beh, questo è vero, questo è vero, perché potrebbe partire il bottone e arrivare nell'occhio a chi ti sta facendo il colloquio.
0: E quindi, lì partirebbe male. Anche se la camicia è nera.
1: Sì, partirebbe veramente male la situazione. Ma tu ce l'hai un colore preferito nell'armadio?
0: Allora, io ho un colore preferito, il mio colore preferito è il rosso.
1: Sì.
0: Ma nel mio armadio la predominanza di vestiti è tutta nera. Infatti, voi adesso non potete vederci perché non abbiamo la fotocamera. Ma io sono vestita di nero, ovviamente. E Teo è vestito di blu. Quindi, però tu almeno hai una predominanza, cioè nel senso,
1: io,
0: hai una predominanza di blu.
1: Io nel mio armadio ho tutto il blu. Blu
0: esatto.
1: E nuance.
0: Però
1: dal blu all'azzurrino,
0: a te piace il blu. Nel
1: assolutamente
0: senso, tu ami
1: sì.
0: il blu. Invece io amo il rosso, ma mi vesto di nero.
1: Allora, tra poco torniamo da voi e andremo avanti con questo excursus sui colori che abbiamo nell'armadio e cosa rappresentano, e poi ovviamente diremo anche per il nero e per il blu, per i nostri colori.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi, visto che siamo a tema colori, stiamo un po' cercando di descrivere le personalità in base all'outfit, al colore che voi avete predominante nell'armadio. Abbiamo parlato del rosso, che è un colore che rappresenta l'energia. Esatto. E poi abbiamo detto che Stella, ad esempio, nel suo armadio c'ha il nero e io c'ho il blu. Allora vediamo di cosa si tratta.
1: Allora, per esempio, parlando del blu, le persone che indossano il blu sono introverse ma piacevoli,
0: ecco,
1: selettive nei loro rapporti personali e per questo affidabili e desiderabili. Chi indossa il blu trasmette quiete emotiva e un temperamento contenuto ed un'equilibrata appradunanza
0: sono,
1: di sé.
0: Sono
1: io
0: d'accordo,
1: direi che sono molto
0: d'accordo.
1: Rispecchia tantissimo.
0: Mi rispecchia tantissimo.
1: Sì,
0: a pensare che, ad esempio, uno dei più grandi stilisti che ha usato il blu,
1: esatto,
0: era Giorgio Armani, il compianto Giorgio Armani,
1: il re.
0: Effettivamente sembra che la descrizione del blu gli calzi. Comunque noi non l'abbiamo conosciuto personalmente,
1: però, peccato, come si sentiva la sua descrizione,
0: certo,
1: in realtà molto ci assomiglia.
0: Certo. Ma vediamo il nero invece, dai, il nero.
1: Invece il nero è un po' più complicato, perché
0: non è introverso.
1: No, traccia un confine.
0: Eccolo lì.
1: Nell'immaginario comune è il confine tra la vita e la morte. E a livello fisico-chimico blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori. Quindi è il colore più indossato nelle occasioni formali, nelle feste, nella vita di tutti i giorni.
0: Esatto.
1: È scelto da chi ha bisogno di sentirsi al riparo e dagli sguardi altrui o sentire tutelata la propria personalità.
0: Vedi.
1: Però vedi, questo mi rispecchia in realtà pochissimo.
0: Perché
1: in realtà io sono più da rosso che da nero. Però non so perché. Però vedi, qua dice anche che il nero diventa una corazza. Quindi, secondo me, io uso il vestito come una specie di armatura.
0: Certo.
1: Ma poi dentro in realtà la mia indole è rossa, quindi rosso fuoco.
0: Ma poi si dice che è il nero spina, dai.
1: È vero.
0: Alla fine è quello che fa la differenza.
1: E quindi probabilmente io mi messo di nero per sfinare un po'.
0: Il nero spina.
1: Può essere,
0: giusto,
1: essere.
0: No? Perché si dice così, no? Perché quando si ha le ossa grosse.
1: È vero, quando ero piccola mi dicevano sempre: ma
0: non sei
1: grassa,
0: c'hai le ossa grosse.
1: Le ossa importanti.
0: E allora vestiti di nero, perché così sfina, giusto?
1: Esatto, vedi come sono sfinata.
0: Allora, io però lancerei subito il sondaggio di oggi.
1: Vai.
0: Il sondaggio di oggi è che il colore che non può mancare nel tuo outfit è perché? Cioè, ormai il tema
1: ovvio
0: è quello, e quindi
1: qual è la risposta?
0: Nero e blu. È quello.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
2: Così Cos'ha Radio Show è con voi anche oggi e stavamo appunto parlando di quello che indossate, o meglio, che quello che indossate identifica la vostra personalità. E noi vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché.
3: Esatto.
2: E lo potete scrivere a diretta, chiocciola, così e cos'ha.
3: Senza accenti, quindi
2: senza
3: così
2: accenti,
3: e cosa. Cosa
2: e cosa, radio show.
3: Ridiciamola giusta?
2: Vai, dilla tu.
3: Diretta @cosiecosa.com.

0: bentornati, così e cosa radio show. Siete in compagnia di Stella e anche mia, perché purtroppo ci sono.
1: Purtroppo
0: ci sono anch'io. E se c'è lei devo esserci anch'io, perché abbiamo firmato un contratto. Esatto, uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Allora, oggi si parla dei colori, quello che voi avete come predominante nel vostro outfit, nel vostro armadio, e adesso è arrivato il momento, ad esempio, del bianco. No? Abbiamo parlato del nero, il bianco invece. Il bianco è il simbolo della realtà spirituale, ovviamente, no? Perché è il colore più candido e puro, insomma, di tutto lo spettro dei colori. E è la dimostrazione che una persona è molto, ha un'ottima relazione con il proprio io interiore, con il proprio sé. Sì, è proprio un colore spirituale.
1: È proprio un colore spirituale. Sì, sì, da domani mi dovrei vestire di bianco in modo che riesco a parlare anche con il mio io e con il mio sé.
0: Beh, sì, è per forza. Sì,
1: perché ogni tanto
0: sì,
1: loro comunicano tra di loro, ma non comunicano con me.
0: Allora vesti il titolo di bianco.
1: È vero. Vabbè, mi è venuto in mente una cosa, ma magari la dico dopo.
0: Dopo.
1: Allora, il verde invece comunica equilibrio, riflessione, energia pacifica. Chi indossa il verde viene considerato un individuo perseverante e con una conoscenza superiore.
0: Ecco.
1: Aiuta a calmare anche la mente iperattiva e può rilassarci se siamo ansiosi,
0: quindi,
1: o in vista di prove importanti.
0: Quindi è un colore per le persone
1: verde
0: rilassate.
1: Verde speranza.
0: O verde speranza.
1: Oppure per rilassarle.
0: Per rilassarle,
1: le persone.
0: Esatto. Cioè, ci sta, ci sta.
1: Dai, va bene.
0: Allora, arriviamo ai vostri messaggi che ci avete mandato a diretta@cosiecosa.com e vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché. Sono arrivate un bel po' di mail, ad esempio Gabriele dice il bianco perché illumina qualsiasi outfit e si adatta ad ogni stagione. Vedi, lui non la vede sul personale, ma la vede sulla praticità. E
1: esatto.
0: Poi soprattutto d'estate il bianco, sai, no, sei bello abbronzato.
1: Sì, è vero che sta
0: lino.
1: Bene.
0: Certo, certo.
1: Certo, anche un baby doll di bianco
0: anche,
1: sta bene. La pelle abbronzata non
0: ragazzi,
1: è niente male.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Per esempio Giulia dice il nero perché sta bene con tutto ed è sempre elegante. Giulia, hai ragione, perché io per esempio mi vesto anche sempre di nero perché così non devo abbinare borsa e scarpe.
0: Giusto, giusto. Poi abbiamo Noemi che dice il lilla. Ecco, il lilla è un colore particolare perché non è rosa,
1: è
0: non è viola, perché è delicato e aggiunge un tocco di originalità. Giusto,
1: è vero. Simone invece dice il bordeaux perché è elegante senza essere troppo formale.
0: Beh,
1: bella
0: è vero,
1: questa.
0: Vero. Io a una cena di Natale mi sono messo un abito total black con
1: è
0: la
1: vero,
0: cravatta bordeaux e la pochette nel taschino bordeaux
1: che quella, mi ricordo, sì, stavi
0: sì.
1: benissimo.
0: Bello, bello, sì.
1: Irene invece dice il turchese perché dà vivacità e mi ricorda il mare. Ecco, io penso che il turchese sia un colore che non ho mai messo.
0: No, anch'io, fa un po' troppo.
1: Ho una canottiera
0: fa un po' troppo comune. Unione o crisi.
1: Sì, hai ragione, un po' troppo così.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, ovviamente tema colore, lei è Pink con So What e poi torniamo con la vita le bella.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha? Radio Show, ed è arrivato, attenzione attenzione, il momento della vita l'è bella, il nostro comedy dove cerchiamo di strapparvi qualche risata, e oggi lo facciamo alla vecchia maniera, quindi con le freddure, le barzellette prese dal web reinterpretate da noi.
2: Esatto, esattamente. Allora moglie scomparsa.
1: Pronto, carabinieri, mia moglie è uscita stamattina a prendere il pane e non è ancora tornata, sono già le 19.
2: Ok signore, stia calmo, ora vediamo che fare.
1: Ma no, calmo un cazzo, io ho fame. alle 19 si mangia.
2: A letto. Stanotte ti ho lasciato senza fiato, lo so.
1: Certo, dopo la terza scorreggia non respiravo più.
2: Ma che pirla che sei. Informazioni meteo. Tromba marina sul lungomare per 20 minuti.
1: Sarà contenta Marina.
2: Dopo i 50 anni. Secondo me fare sesso dopo i 50 è molto più eccitante.
1: Per forza. Non sai se avrai un orgasmo, un infarto o un crampo.
2: Amici al bar. Sai, ieri ho preso un cane per mia moglie.
1: Ah sì? E dove si fanno questi cambi?
2: Adesso c'è il cruciverba.
1: È arrivato il momento del cruciverba, delle battute.
2: Aiuto!
1: Super super veloci, vai.
2: Operai funebri cinesi molto veloci.
1: Lapidi.
2: Cinese allegro in spiaggia.
1: Lide.
2: In quale uccello vola più in alto?
1: Quello degli astronauti.
2: Corse di mucche.
1: Va a cagare.
2: Fratello di Julia Roberts.
1: Neutro.
2: Vino pericoloso per chi guida.
1: Lo Schianti. Vai vai.
2: Pugile casalingo.
1: Mike Dyson.
2: Cartone animato odiato dai surfisti.
1: Pocahontas.
2: Cartone animato amato dagli attori porno.
1: Porcahontas.
2: Povera Porcahontas. Sport olimpico per persone pigre.
1: 100 metri piano.
2: Il parrucchiere fermo.
1: Non fa una piega.
2: Il più famoso parrucchiere giapponese.
1: T'ho rasato ma poco.
2: Quando escono e piangi.
1: Le emorroidi.
2: L'erba cattiva.
1: Non se la fuma nessuno.

0: Così è Cosa Radio Show e è con voi anche oggi. Qui c'è Stella, con me c'è il fantastico Teo. E continuiamo con le nostre, con i nostri colori. Allora, siamo arrivati all'arancione. L'arancione è un colore che, a parte che bisogna avere un bel coraggio per indossare l'arancione.
1: Vabbè, l'arancione è una tendenza, è una nuance del rosso, no?
0: Sì, no, è una nuance del rosso, ma mettere l'arancione addosso veramente
1: vabbè,
0: ci vuole tanto coraggio.
1: Ma non è vero, dai.
0: Comunque, è un feticcio degli artisti e di chi persegue con costanza l'obiettivo di armonia interiore ed è consigliato da alcuni specialisti per riattivare alcune funzioni fisiche, come quelle intestinali e quelle legate alla gravidanza. Avevo ragione.
1: L'arancione ti fa cagare.
0: Esatto.
1: No, ma è importante dire che comunque adesso non è che stiamo dicendo il colore arancione cosa provoca nelle persone, stiamo cercando di rapportarlo alla personalità. Okay. Quindi l'arancione è anche lui un po' come il rosso, è simbolo dell'energia vitale, dai.
0: Sì, sì, no. però può essere sostituito anche
1: dal
0: confettino falco,
1: dal confettino falco
0: oppure dall'acqua essenziale, come dire.
1: Va bene,
0: andiamo avanti. Allora, abbiamo il giallo, ecco. Il giallo invece comunica tutta la sua energia, la sua luce, perché è un
1: come
0: colore,
1: il sole.
0: Esatto, un colore che si ispira al sole, tendenzialmente scelto da chi si sente in armonia con se stesso.
1: Vedi? Sono persone in pace con loro stesse.
0: Esatto.
1: E molto poi
0: solari.
1: Abbiamo anche ad esempio il viola, che un po' si rifà al blu, perché anche il viola probabilmente è una nuance del blu, insomma, no? È il simbolo per eccellenza della capacità di identificarsi con l'altro. Quindi è chi lo indossa il viola sono quelle persone che riescono a leggere oltre le righe, cioè che non guardano all'apparenza, okay?
0: Esatto.
1: Guardano sotto, cioè tu ti sei vestito bene ma loro non gli interessa, guardano quello che c'è sotto.
0: Quelli che ti dicono spogliati che sei meglio nuda.

0: ecco, vedi,
1: ecco.
0: Vedi.
1: Allora
0: abbiamo
1: poi
0: qualche
1: andiamo
0: altro
1: avanti.
0: Messaggio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, aspetta che c'è il marrone, che è anche questo,
0: il
1: curioso.
0: Marrone, giusto,
1: dice che lo indossa chi è soddisfatto della propria vita.
0: Ecco,
1: vedi? bello e sceglie soprattutto chi ha un buon rapporto con il proprio corpo, chi apprezza particolarmente il proprio aspetto estetico.
0: Sara ci scrive: il rosso, io nell'armadio ho solo rosso perché aggiunge energia e personalità a qualsiasi outfit.
1: Vedi? Elena invece dice: il verde smeraldo perché mi ricorda la natura ed ha un tocco originale. Ecco, allora il verde a me piace molto.
0: Beh il verde ci sta,
1: però un verdone un po' più scuro, cioè
0: un verde militare.
1: No il verde militare non mi piace, non mi sta tanto bene. Un verde smeraldo scuro.
0: Però sai che mi capita a volte che io provo a comprare dei colori diversi,
1: anch'io.
0: Poi li provo, li dico bella, e poi dico il commesso: ma ce l'hai anche in blu?
1: No, io invece sono peggio di te, io la compro, la porto a casa, e poi sono quelle cose che spiccano nel mio armadio ma non sono mai state indossate.
0: Ah, ok.
1: Tranne un vestito rosso,
0: sì?
1: Molto particolare,
0: sì?
1: E quello invece viene indossato sempre.
0: Mi piace. Qual è? Quello fiorellino, so, c'ha dei fiorellini per caso,
1: quello con il fiocchettone dietro.
0: Ah, bellissimo.
1: Eh sì, piace anche a Teo.

0: E anche oggi è arrivato il momento del good vibes, le nostre
1: vibrazioni positive.
0: E oggi è venuto a trovarci una figura, come dire,
1: un gigante
0: che, bianco, tra l'altro.
1: Appunto, si parlava di colori, è un gigante che ha sempre vestito di bianco. Purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse due anni fa, adesso non ricordo bene. Ma lui è Papa Francesco e ci lascia una clip che si rifà ovviamente al suo colore, ovviamente predominante, certo. Il suo era bianco, ma si rifà anche al colore bianco della bandiera della pace.
2: Non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto è molto facile. Fai così e già la pace è fatta.
0: E allora, cosa dice Papa Francesco? Vabbè, ovviamente che, come dicevamo, no? Il colore bianco è il colore di predominanza,
1: esatto.
0: Il colore della pace,
1: è il colore della,
0: della
1: pace.
0: Bandiera della pace, ma soprattutto quello che mi piace di quello che lui dice è che non bisogna mai andare a letto
1: litigati,
0: si dice.
1: Si
0: è vero.
1: Dire, litigati.
0: Primo perché, allora, per personale, non si dorme
1: assolutamente,
0: okay? E quindi già abbiamo perso una nottata intera per magari
1: per
0: una
1: nulla,
0: stupidata, no? Anche
1: sì.
0: Magari a volte si litiga anche per delle cose stupide,
1: banali.
0: Nel senso banali, anche delle cose che non si comprendono, no? Perché magari le si è dette in un modo,
1: certo.
0: particolare, e quel modo particolare diventa difficile. Ma soprattutto non andate mai a letto senza aver fatto pace,
1: esatto.
0: Perché il giorno dopo si sveglia e, come dice lui, quella è guerra fredda,
1: assolutamente.
0: Perché
1: sì.
0: ogni volta che si litiga, poi ogni volta ci si allontana leggermente di più.
1: E parte la frecciatina,
0: esatto.
1: e parte quello. Quindi veramente io trovo che questo messaggio è abbastanza famoso, è una clip abbastanza famosa di un'intervista di Papa Francesco, sia davvero, davvero interessante. E poi la particolarità è che lo dice un uomo di chiesa, no?
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, comunque lui è effettivamente sempre stato vicino alla vita quotidiana di qualsiasi persona, no? Che si sia cristiani e ci si creda o no nel peccato oppure no. Comunque lui dice: se avete litigato, ci può stare. Se vi siete detti,
0: certo.
1: delle parolacce,
0: ci può stare,
1: ma fate la pace, come dice lui, fate la pace.
0: È vero.
1: Allora noi lo ringraziamo, insomma, per essere stato, possiamo dire, una guida, no? Nel senso
0: che
1: effettivamente
0: molto.
1: Ripeto, sia per chi crede che per chi non crede, le sue parole erano a 360, no?
0: Esatto.
1: Andavano bene per chiunque sostanzialmente.
0: E traspiravano,
1: no.
0: anche una modernità pazzesca.
1: Assolutamente sì. Noi lo ringraziamo e lo salutiamo, che ci starà guardando lassù, probabilmente ci sta ascoltando.
0: Ovvio,
1: no?
0: Vuoi che non ascolti così e cos'ha.
1: Adesso probabilmente nel prossimo blocco si tapperà le orecchie, perché arriva,
0: esatto.
1: l'Astrosex. Ma è stato con noi, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, e da lassù che ci guarda.
0: Un bacio.
1: Ciao Papa Francesco.
0: Mua.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Tempo zero è
4: tempo.
3: Tempo. Tempo di divertimento. Tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Incontrati per noi dal direttore Dario Bordet. DJ set nazionali e internazionali. Musica energetica. Collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No, vabbè. Non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero.
4: Tempo.
3: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Salve, da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: questo mese non ti interessano rapporti confusi o persone che spariscono appena le cose diventano più intense. Hai bisogno di stabilità, desiderio concreto e presenza continua. Nella seconda metà di luglio potresti diventare più orgoglioso e meno disponibile a passare sopra a certi comportamenti.
1: Te capì, bel Turel?
0: Te capì? Se qualcosa ti ferisce, lo fai capire subito.
1: Ecco.
0: Ecco, questa oppure parte con la guerra fredda.
1: Parte con la guerra.
0: Il consiglio sexy? Visto che non ti va bene quello che hai, iscriviti a una chat dove incontrare persone nuove. Magari trovi l'amore o quantomeno un po' di divertimento.
1: Beh, ci sta, ci sta. Posso per io chiudere una parentesi sul toro come animale?
0: Vai.
1: Si sa che oggi si parla di colori e se c'è leggenda narra che il toro è attratto dal rosso.
0: È
1: no?
0: vero, è vero.
1: E invece non è vero, il toro non ci vede neanche probabilmente i colori, ma lui gli dà fastidio semplicemente che il toro era continuo a svegliare, a sventolargli quel tovagliolo lì davanti alla faccia.
0: Non la sapevo, non la sapevo.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, Leone. Plutone opposto continua a muovere gelosia e tensione nei rapporti poco chiari. Questo mese hai bisogno di sentirti scelto senza dubbi o mezze misure. Da metà luglio tornerai irresistibile grazie a Venere e potrai e vorrai flirtare, provocare e sentirti desiderato apertamente. Ti basterà poco per capire chi è davvero preso da te. I complimenti non devono mai mancare.
1: Bene.
0: Il mio consiglio
1: vai,
0: sexy.
1: Vai.
0: A turno si propone un'attività divertente o romantica che vorrebbe che vorresti fare con il partner.
1: Bello, bello, dai, ci sta.
0: Un gioco a metà e metà. 50-50, come si dice.
1: Come sempre noi consigliamo di seguire l'astro sex ovviamente ai segni della settimana, ma anche tutti gli altri, cioè
0: Vale per tutti. È un consiglio che va bene per chiunque.
1: I consigli sexy valgono per tutti. In arrivo a Così e Cos'ha, Radio Show, Takagi e Ketra, Amore Capoeira featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Così e cos'ha, radio show, ben ritrovati insieme a noi. E siamo nell'ultima parte di puntata, dove a seguito dell'astrosex noi cerchiamo di sviscerare un argomento un po' hot, no? Legato alla sfera sentimentale, sessuale, no? Molto, molto alla così e cos'ha, no? Possiamo dirlo.
2: Sì, dai,
1: molto leggero, molto leggero.
2: E molto oggi... leggero, ma non con una base solida, perché
1: le basi sono sempre supportate dalla scienza.
2: Esatto. Questo studio è stato condotto da un gruppo di psicologi dell'università di Hannover e di Brema, quindi è uno studio fatto,
1: uno studio ufficiale
2: pubblicato.
1: Esiste un fenomeno che si chiama sinestesia. Adesso cerco di spiegarvelo, perché
2: non è proprio semplice.
1: Ma vi faccio un esempio. Allora, leggo testuali parole del vocabolo. La sinestesia è il fenomeno non frequente, ma neppure rarissimo, per cui una persona sperimenta in presenza di un certo stimolo sensoriale una percezione visiva legata a un senso diverso. Molto semplice, è ad esempio uno stimolo uditivo come l'ascolto di una canzone provoca in questi soggetti la percezione anche di un colore.
2: Tu
1: senti una roba e vedi, l'associ a un colore, lo vedi proprio.
2: Tipo il topino di Ratatouille quando mangia la fragola, il formaggio,
1: e vede
2: tutti questi cosi che si arricciano,
1: esatto, e fa la ricetta.
2: No?
1: Ecco, in questo caso la sinestesia, questo gruppo di universitari ha studiato la sinestesia all'interno di un rapporto
2: sessuale.
1: Okay. No? E ci sono delle persone che sperimentano e vedono colori diversi in base allo stato di avanzamento dell'atto.
2: Per esempio, nella fase iniziale della crescita del desiderio, il colore che viene percepito è l'arancione.
1: Hai visto?
2: Quello che
1: a te non piace.
2: Quello che sostituisce l'acqua essenziale.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, un colore che si intensifica nello stadio successivo, quindi
1: mentre c'è il crescendo,
2: è il blu violetto, che poi arriva anche al momento dell'orgasmo.
1: E bam! Nella fase finale, invece, quando si è finito e ci si accende la sigaretta,
2: esatto,
1: o si fuma la svapo, predominano il rosa e il giallo. Effettivamente sono tenui, no? Quindi ci sta questo tipo di relax.
2: Però io dico una cosa, sì, no? Secondo me è vero che questo studio è stato condotto su tante persone, però magari la percezione del colore può essere anche
1: diversa,
2: soggettiva,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Nel senso, ognuno percepirà il colore che si adatta di più alla sua personalità.
1: Vabbè, assolutamente.
2: Io, per esempio, durante il momento dell'orgasmo non ce lo vedrei il blu o il violetto,
1: un rosso pieno,
2: fuoco, non so, passione, non so, tutto, insomma.
1: Vabbè, diciamolo, no, che quando fanno questo tipo di studi con molta popolazione coinvolta, si tratta sempre di i risultati
2: di
1: sono
2: una
1: le
2: media,
1: medie,
2: una
1: esatto,
2: media,
1: esatto,
2: una percentuale media, potrebbe essere.
1: Va bene, in arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Bebe Rexha, One Day.

0: Cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata e non ci resta, abbiamo fatto un giro bellissimo.
1: Sì, oggi bello,
0: colorato, meraviglioso, sembrava di essere in un arcobaleno, l'arcobaleno di Così Cos'ha.
1: Come dice Alessandra Moroso, vivere a colori.
0: Esatto, ecco. o vestirsi a colori. Ma niente, noi non possiamo far altro che lasciarvi
1: perché la regia ci fa segno, siete in ritardo.
0: Esatto, e ci risentiamo la settimana prossima. Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima e buone vacanze a chi è in vacanza. Così è Cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Ed eccoci, benvenuti su Radio Tiguglio, siamo noi della No Limits Band.
4: Yuppidu!
5: Welcome everybody.
3: Allora amici, sappiamo benissimo che queste giornate piovose possono portare un po' di noia, di tristezza, ma voi dovete essere in ascolto con noi, perché noi invece vi porteremo un pizzico di gioia, di allegria e quindi di divertimento,
5: di fantasia.
3: Ma che cagate.
4: Allegria, fantasia, tutto.
3: Che cagate sto dicendo,
6: ma più che un pizzico una valangata.
3: Voglio ricordare però velocemente l'appuntamento con noi tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 e in replica il sabato alle ore 13. E quindi detto questo vado a salutare gli amici, prego.
5: Ciao a tutti, benvenuti, qui piove.
3: Luca Alcatron presente.
5: Finalmente.
3: Carl Heinz.
4: Ciao amici, come state? Come avete passato la settimana? Ma soprattutto Halloween. Adesso già ci scrivono, guarda, come hanno passato Halloween, come si sono mascherati.
5: Stanno mandando i selfie.
4: Niente. Lidia, una radio strepitosa.
3: Va bene, salutiamo velocemente anche il nostro patrono, Padre Luigi.
6: Ho la segreteria praticamente interrotta e piena di messaggi
4: intasata,
6: infatti.
3: Va bene, libereremo questa sera questi messaggi, perché in effetti ce ne arrivano anche tantissimi per noi e non abbiamo però il tempo di rispondere a tutti, ma qualcuno daremo una risposta.
5: Abbiamo assunto tre ragazze che dismistano.
3: Ovviamente il nostro Greta Thunberg è ancora in trasferta, capiremo se durante la puntata riuscirà a mettersi in collegamento con noi. E per il momento, Carla, volevi dire qualcosa?
4: Volevo salutare Greta Thunberg.
6: Sembra abbia avuto dei problemi con l'alfetta sud.
4: Infatti, però l'hanno visto girare in Norvegia, forse, non lo so, la
6: Svezia.
4: Svezia e Norvegia stanno lì vicino. Non è che uno da Svezia può dare. L'hanno visto in Norvegia. Comunque,
6: vedi la Norvegia?
5: Dalla Svezia.
4: L'hanno visto.
6: Passando per la Finlandia.
4: Stava comunque in Norvegia.
3: Vabbè, vedo che avete già cominciato, giusto?
4: La sorella stava bene, l'hanno scarcerata.
6: Lo sappiamo.
4: E niente, Greta, ti aspettiamo.
3: Bene, allora insomma amici, dicevamo questo, che questa sera noi dobbiamo praticamente fare quasi un rituale contro la pioggia e questa sera cercheremo di riuscirci insieme a voi, insieme alla musica di Radio
5: che
3: Tiguglio,
5: che io saboterò.
3: Beh, perché lui, come sapete, è colui che ama la pioggia, il freddo, il vento, il gelo
6: e la neve.
3: La neve.
4: È nato in Svezia.
3: Infatti
5: vicino a dove ha visto, c'è stato visto Greta.
3: Infatti lo legheremo nel momento della macumba che faremo.
6: Nascere.
3: A tra poco.

0: meglio che sentire niente.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Ed eccoci qui di nuovo a Radio Tiguglio. E sì, ero inaspettato perché pensavo che questa fosse un po' una finzione.
3: La regia è un po' così.
2: Po' una finzione, vabbè, niente, siamo velocissimi.
4: Franco della regia.
2: Nel dare il collegamento a colei che non vuole comunicarci di che cosa parlerà quest'oggi, ma ci dirà.
4: Chi?
2: Carla.
3: Iniziamo con me, Lidia.
2: Certo.
3: Sono la prima interrogata.
2: Certo,
3: non
2: vai.
3: Non ero preparata. Lidia, allora abbiamo una notizia, cioè una domanda curiosa. Una domanda curiosa. Secondo te a che età si inizia a far finta?
2: Allora, io credo veramente in tenera età, è possibilissimo.
3: Brava.
2: È possibilissimo, e quindi anche già ai 4 anni.
3: No, allora pensa, è intorno ai 2 anni che comincia il cosiddetto gioco simbolico di finzione. Quindi simulare un'azione come dormire, se uno fa finta che dorme, o quindi chiudendo gli occhi, oppure usare un oggetto per rappresentare.
2: Insomma, diciamo
3: altro,
2: che si è stronzi dalla nascita.
3: Tipo una banana a forma per far finta che uno sta al telefono. Anche i bambini quindi fanno finta di. Sì, ha già a 2 anni, quindi.
4: È una domanda molto intelligente, molto interessante.
3: Però pensa che alcuni ricercatori hanno scoperto che anche prima di
2: del Massachusetts
3: anni, sì, no, dell'aspetta, in UK all'università di Portsmouth.
2: Ma non c'hanno un cazzo da fare,
3: no,
2: questi
3: no,
2: che
3: hanno
2: fanno tutte
3: praticamente già intorno agli 8 mesi, pensa. Hai visto il bambino quando fa finta di darti una cosa poi la tira indietro? Quello è già l'inizio che il ragazzino fa finta di
2: la stronzaggine.
5: Lo fa pure Franco.
3: Franco, lo fa pure
5: regista.
3: Franco, che salutiamo.
4: Però
3: Franco,
4: se posso dire una cosa, un appunto, proprio che mi interessava la domanda, noi la realtà che rappresento, noi facciamo finta da sempre di raccontarvi cose.
3: No, questo è un altro discorso. Adesso che
2: cioè,
3: tu
2: stai
3: finta
2: parlando ora, maschi,
5: soprattutto
2: maschi, no, contro
4: chi vuole,
2: femmine,
4: chi non vuole capire, capisce.
3: No. Ecco, comunque
2: ah, no,
3: già all'età di 8 mesi Lidia si fa finta di.
2: Bene.
3: Quindi abbiamo solo 8 mesi per essere sinceri.
2: Vabbè, senti, io di figli non ne farò più, quindi è un problema invece
4: già dato,
2: di chi vuole generare.
4: Ma
2: ho già dato. No, nel senso che se l'avessi saputo prima, magari.
5: Ma ci abbiamo anche tanti adulti qui al bar che continuano a far finta.
3: In età adulta
5: anni,
3: fare finta di è sempre più, si sviluppa sempre di più, capito? Però già agli 8 mesi pensa. Non
2: ecco,
3: pensavo più,
4: e così
3: più, un po' più da grandi.
4: La vita è pazzesco.
3: Vabbè,
4: bello,
3: infatti,
4: bello.
3: Vabbè, lì 10 minuti sono scaduti.
4: Vabbè, facciamo, sì, facciamo finta che andiamo
2: no,
4: avanti
2: no, no,
4: con la
2: trasmissione. Volevo solo un appunto che senza veramente l'esistenza di questa risposta noi non avremmo saputo vivere.
3: Vabbè, però era simpatica.
2: Ok, a tra poco.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Eccoci di nuovo in onda, amici radioascoltatori, e quindi ben ritornati sulle frequenze di Radio Tiguglio. Noi siamo della No Limits Band e in questo momento mi veniva da fare una domanda al nostro padre Luigi, perché in effetti ogni tanto io vado in chiesa ma vedo sempre meno gente e questo un po' mi preoccupa. Sta succedendo qualcosa nel nostro paese?
2: Già il fatto che tu ci vada, Lidia, mi rende molto felice. Perché? Perché osserviamo che ultimamente ci va sempre meno gente, soprattutto dopo l'estate. Alla fine, io anche la domenica scorsa, mentre stavo celebrando la messa delle 10:30, che di solito è quella un attimo più frequentata dai parrocchiani, alla fine mi ritrovo con anziani e coppie un po' anziane pure loro.
3: Tutti anziani in chiesa.
2: E comunque pochi, molto molto pochi.
1: E quindi che
2: allora,
1: abbiamo
2: pensato la seguente cosa. Visto che oggi è tutto social, praticamente tutto gira su Facebook.
3: Scusa?
2: Social. Instagram, si dice così, no? Facebook,
3: sì.
2: TikTok, quelle cose.
3: Andiamo avanti, padre.
1: Direi di esprimere il concetto.
2: Invece di taggarvi sempre nel ristorante giapponese di turno, eccetera,
3: bravo,
2: eccetera,
3: taggatevi in chiesa.
2: Io, per esempio, ho imparato.
3: Tra l'Arcangelo Gabriele,
2: no, ma non anticipare. Io, invece, ho imparato a fare questa cosa qua del mettere il tag quando stai in un posto. Io lo faccio la domenica quando faccio la spesa per la parrocchia e vado all'Eurospin. E viene fuori padre Luigi è all'Eurospin della Magliana, ecco, e quindi non piace a nessuno, nessuno dice nulla, però lì ho capito che potrebbe essere una cosa molto interessante. Quindi venite in chiesa, taggatevi, questo creerà una sorta di redirections incredibili.
3: E padre, così
2: siamo lui. Ho studiato, sono all'inizio.
3: Siamo così, senza parole.
2: All'inizio del social manager.
1: Non ce l'aspettavamo.
4: Ci hai convertito.
2: Dovete taggarvi quando venite in chiesa.
1: Ok, però poi magari li spengono i cellulari, perché altrimenti diventa una sede telefonica.
2: Basta
1: durante la messa,
2: silenzio,
1: no?
2: Ma comunque l'importante è farlo prima di entrare.
3: Ho una domanda. Ho letto, vorrei sapere se è vero. Cambiamo, cioè, sempre inerente alla chiesa. Se i sermoni in media devono durare 8 minuti, non di più, perché altrimenti i fedeli, ahimè, potrebbero.
2: Allora, noi abbiamo adottato i sermoni precox, che durano un minuto.
3: Un minuto di sermone?
1: Ecco.
3: Un minuto di sermone. Beh, mi pare.
1: Anche radiofonici, sembrano anche tempi radiofonici.
3: Infatti.
1: Ci siamo, eccoci.

può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: Dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
2: È giusto pensare che anche in questi momenti di angoscia, di tristezza, dovuti anche un po' alla meteoropatia, potrebbero venire fuori con qualcosa di bello. Ecco, sognare, i sogni ad occhi aperti o i sogni anche mentre dormi.
3: Sognare il sole.
2: Ci portano felicità, Luca?
4: Beh, questo dipende dal tipo di sogno, perché praticamente i soliti, i famosi studiosi, quelli prima di Carla anche.
2: Sì, hanno... sempre loro. Quelli del Massachusetts.
4: Sempre il Massachusetts. Allora, hanno praticamente raccolto le tipologie di sogni in varie categorie. Allora, una prima categoria sono i sogni fuorvianti, che sono praticamente quei sogni che ti danno l'impressione di riguardare cose vere, ti danno informazioni vere che tu svegliandoti interpreti come una premonizione, come un qualcosa che potrebbe succedere o che è già successo. Poi ci sono quelli violenti invece, che disturbo, cioè in cui disturbo di notte uno scalcia, si muove da gomitate e succede effettivamente, l'ho notato anche a me. E allora questo
5: addirittura
4: qui,
5: addirittura Luca,
4: sì, io pure sogno, diciamo, anche io ogni tanto. E questo qui è indice, cioè è un indizio dell'insorgere del Parkinson o della demenza.
5: Ma io me l'aspettavo.
3: Luca è il primo
4: questo
3: sognatore.
4: Poi ci sono quelli illuminanti, cioè che sono molto illogici e non hanno alcun senso, però fanno vedere immagini, cioè ti lasciano un senso di colore, di rumori, di cose varie, che però se tu provi a raccontarli non sei proprio in grado di spiegargli.
5: E anche devi aver matto.
4: Poi c'è la differenziazione sessuale, diciamo, cioè che sia che gli uomini e le donne sognano, diciamo, cose più di solito abbastanza differenti. Quegli uomini sono di solito sogni aggressivi, un po' vividi, un po'.
2: Senti,
4: violenti.
2: Però io voglio chiederti, dei sogni ad occhi aperti, ne hai capito qualcosa?
4: I sogni ad occhi aperti sono più, cioè non sono dei veri e propri sogni, diciamo, sono un illudersi.
5: Lo so io.
2: Vai, e quali sono?
5: Perché Lidia, la vita non è solo quella vissuta, ma anche quella sognata.
3: Ma soprattutto i sogni
2: sono desideri.
4: Aiutano a vivere meglio o la vita aiuta a sognare?
3: Ma hai preceduto un'altra volta.
5: Sì, comunque sogniamo ad occhi aperti proprio per questo motivo.
4: Perché okay. Siamo rotti fondamentalmente
5: perché
4: della vita.
5: La vita non è solo quella vissuta, ma anche quella sognata.
3: Esattamente.
2: Bene, bene.
4: Poi comunque ci sono anche persone in grado di indirizzare i propri sogni, per cui cioè
2: pilotarli.
4: Se voi prima di addormentarvi iniziate a ripetere dei buon mantra, me lo devo ricordare.
2: Beh, guarda, su di me non ha effetto. A tra poco siamo qui con voi.
6: Come ti vorrei qui stasera fra queste

0: Radio Tigullio vi augura buon ascolto.
1: E quindi sognare è bellissimo, sognare ad occhi aperti anche, e molte volte sogniamo anche una cosa semplicissima, quella di vivere in maniera sana, e quindi di mangiare sano, di vivere sano, tant'è che magari le diete potrebbero anche rientrare in un sogno di qualcuno, proprio perché sono quasi impossibili.
2: Rientrano nel sogno di qualcuno per i 5 minuti, solo per 5 minuti, perché poi Lidia... Spesso non si riesce a mantenere una dieta. Lo sai perché spesso non si riesce a mantenere una dieta?
1: Ma certo, perché le tentazioni come si fa a combatterle?
2: Allora, rispettare infatti una dieta dimagrante non è per nulla semplice, Lidia. E spesso infatti la gente fallisce. Non vi preoccupate, però sappiate che una delle cause per cui c'è questo fallimento è una proprio inaspettata:
3: la forza di volontà. Cosa sarà?
2: Pensa un po', parenti e amici.
3: Addirittura.
2: Si fallisce la dieta per parenti e amici, perché quello ti dice...
4: Ti corrompono.
1: Ma dai, ma vieni a bere qualcosa con me, ma che ti vogliono fare queste patatine?
2: Spesso questi sembrano...
4: Ma bagno della sta sarcicci.
2: Perché è stato dimostrato da uno studio del...
3: Senti, io vado al ristorante qua di fianco, vieni con me, non è che vieni con me e ti mangi una cosetta,
2: ecco,
3: non posso, sono dietro.
2: Questi sembrano fare di tutto perché tu fallisca la dieta, invitando a fare degli strappi o anche...
4: Dai che si vede che sei dimagrito,
2: grido,
4: una cosetta
2: ma dai, ma piede una cosetta.
3: E di solito sono grassi loro.
2: Infatti, quindi... Pensa, Lidia, al secondo posto, se non al primo, siamo lì per lì, il Massachusetts.
1: Massachusetts
2: ha dimostrato che si fallisce per parenti, allora, amici, e io
4: compagnie.
2: Penso non solo nella
3: mi dico
2: dieta.
3: Una cosa, come il Molise, il Massachusetts non esiste.
1: Vabbè ragazzi,
2: niente Lidia, proprio hanno fatto uno studio, hanno analizzato decine di ricerche, hanno fatto proprio decine di ricerche, pensa, su questa
3: tipo 32
2: cosa. Si rendono conto quando i parenti e gli amici
4: ma prima
2: si rendono...
4: avevano finito quella del fare finta,
2: sì sono sempre loro, cioè vabbè, mangiate che parliamo di dietro. Allora
3: hanno un sacco di fondi per fare ricerche.
2: Aspetta che questa è una figata, quando si rendono conto che tu stai raggiungendo il tuo peso forma, è lì
3: certo.
2: Che ci mettono lo zampino, ti invitano,
3: perché ricordano
2: Dante, a cene, pranzi, aperitivi,
4: si sposano apposta per farti mangiare.
2: E comunque io questo l'ho sperimentato pure su di me, perché quando praticamente il mio compagno è stato un pochino fuori da...
3: Che si chiama? Così un nome...
2: Ivano. E ciao Ivano, ti saluto.
3: Ciao Ivano.
2: Quando Ivano è andato via e non facevamo più, insomma, tutte le scorribande, ero dimagrita, poi ve lo dico dopo.
1: Ok.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
3: E sapete benissimo che il nostro è anche un porto di mare, amici che vengono, amici che vanno, e quest'oggi è venuta a trovarci.
4: Perché da dove trasmettiamo, Lidia? Oggi non
3: perché
4: l'hai detto.
3: Perché trasmettiamo dal centro viene, di Trastevere, il bar Bernardini, dove tutti i pomeriggi, tutte le sere, noi qui veniamo a brindare con gli amici, con la Non Limits Band. Insomma, questa sera con noi c'è qui Fulvia.
4: Grande Fulvia.
5: Buonasera.
3: Allora Fulvia, lei è una fiorista, si occupa di coreografie floreali.
4: Le dobbiamo dare del lei, Lidia?
3: No, lei. Inteso come terza persona singolare.
6: Inteso come congiuntivo.
3: Assolutamente, ragazzi. Allora Fulvia è una ragazza, una creativa, una fiorista che fa delle composizioni floreali meravigliose. Il fiore che hai utilizzato recentemente, il fiore del mese, siamo a novembre.
5: Il fiore del mese, ahimè, è il crisantemo, che è quello che si dedica ai nostri cari defunti.
3: Ecco.
5: È un fiore bellissimo, tra l'altro,
3: infatti,
5: che si trova in tantissimi colori, in tantissime varietà, dal crisantemo riccio al crisantemo liscio. Può sembrare una margheritona, può sembrare un bottoncino. Ha forme meravigliose, tutte tendenzialmente della margherita.
4: Io
5: ma
4: lo
5: poi
4: amo.
5: Dopo. In tante declinazioni, colori stupendi, sempre più ricercati.
3: Ecco, ma perché gli abbiamo dato questo significato funebre? Perché? Perché? Perché si usa necessariamente nei funerali?
4: Perché pare, Lidia, che nell'antica Roma
5: certamente è un fiore molto duraturo, che ecco, si presta molto bene ad essere dedicato. Essere.
3: Quali sono i colori dei crisantemi?
7: Però in Giappone invece non è un fiore dei morti, è un fiore dei matrimoni, mi pare.
5: Come?
7: In Giappone.
3: Ma infatti,
7: è
3: il paese che vai, usanze
5: sì,
3: che trovi.
5: In Giappone,
7: per matrimoni, per feste.
5: Sì, ormai lo usiamo anche noi per i matrimoni, perché comunque è bellissimo.
3: Ma
5: sì.
3: Che colori utilizzato?
5: È pieno di colori. Uno dei miei preferiti è quello verde e rosa.
6: Perché il matrimonio verde è la rosa morte riccio. Dell'amore.
3: Benissimo.
5: Grazie Gigi.
7: No,
5: dedica. Grazie padre, poi all'amore.
4: Poi detto dalla chiesa è tutto.
3: Ok, allora bene. Insomma, ci fa piacere questa osservazione. E invece il fiore che tu ora regaleresti a una tua amica per dirle che le vuoi bene, che fiore potrebbe essere?
6: A quale amica?
3: A una tua amica, perché dai, diciamo, che fiore sarebbe?
7: Un fior di latte.
5: Una scabbiosa,
3: ecco.
4: Ottimo.
3: Poi magari
5: la
3: ci farete...
5: scabbiosa.

0: è un fiore molto bello, sembra un merletto.
1: Attenzione, ci sta chiamando bello. Elon Musk, c'è un telefono che squilla.
2: No, questo sa chi è, il collegamento che vuol fare con noi il nostro Greta Thunberg. E allora ci colleghiamo tra un po'.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano occhi come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Pa. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Radio di Guglio Web.
1: E ovviamente ribadiamo, noi trasmettiamo tutte le volte dal Bar Bernardini, dove appunto facciamo ogni giorno il grande aperitivo.
2: Ogni giorno è esageratissimo.
3: Grande aperitivo. Vabbè,
1: tu lo fai anche di mattina.
2: Ah, no, l'aperitivo, dice.
1: Cioè tu lo fai anche di mattina.
2: Io vengo sporadicamente.
1: Cioè, tu praticamente vivi
2: vengo
1: al bar.
2: Vengo sporadicamente.
1: Vabbè, ok. Allora, di aperitivi, ecco che ci vuole parlare Luca.
4: Esatto. Allora, cioè, voi che siete fondamentalmente tutte cinture nere nel campo degli aperitivi e degli apericene, c'è una nuova moda uscita in America e che viene sponsorizzata anche da molti influencer tipo Rihanna, che conosco, o Kate Upton,
2: che conosce,
4: che non so chi sia.
2: Forse
4: sarà una professoressa del Massachusetts. Kate Upton
5: è lei, quella che fa gli studi, penso.
2: Detta Anna per gli amici.
4: Praticamente l'ultimo è stato inaugurato il 27 settembre a New York. Allora, per tutti i clienti è richiesto uno stile di vita sano, quindi non so se voi poteste effettivamente andarci.
5: Allora, io intanto sciacqua nella bocca quando parli di noi, perché noi facciamo degli aperitivi seri
1: tutti
5: all'insegna
1: i giorni
5: della sobrietà.
2: Esatto. E senza Rihanna.
4: Okay. E poi si paga dai 100 euro in su, fondamentalmente.
5: Ecco,
4: già quello è un altro requisito che è più difficile da raggiungere.
1: Ok, andiamo avanti.
4: Allora, praticamente si chiamano IV bars.
2: What?
4: Cioè intravenous bars.
1: What? Ma io ci sono stata. Amici.
4: Sono dei bar dove ti fanno le flebo.
1: Sì, li ho visti. Sono angoscianti. Praticamente.
4: Immagino che siano abbastanza.
1: Allora, praticamente.
4: Horror.
1: No, però non sono proprio le flebo.
2: Dove li hai visti, Lidia? Raccontaci.
1: Allora, fatemi ricordare, io questi li ho visti in un paese dell'Oriente. Non me lo ricordo in questo momento.
2: Oriente,
1: io poi
2: così,
1: posso così. No, ma. Allora, in questo posto c'erano questi bar con i clisteri, le sedie a forma
2: clisteri,
1: di
2: barella. Ha detto clisteri.
4: Ma forse era dark room sadomaso.
1: Scusate, mi si è inceppata la lingua.
5: Allora, era intraveno.
4: Era un clistere per me.
5: Non no. Altri orifizi.
1: Scusate, in effetti mi si era inceppata la lingua perché volevo parlare. Come si chiama la flebo?
5: Indovina.
1: Beh, allora devo dire che c'erano anche, per esempio, i bar dove c'era dentro il dentista e tutto era praticamente sul genere del dentista, oppure c'era il bar pronto soccorso, quindi era veramente una cosa angosciante. Bene, amici, detto questo, come sempre, notizie senza di loro non potremmo sopravvivere. Ci vediamo qua tra
2: rimango
1: pochino.
2: Con questa cosa del clistere,
1: a tra poco.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: E ragazzi, siamo in addirittura d'arrivo.
1: Ci siamo appena ripresi dai clisteri.
2: No, fate voi.
0: Non potevano che riprendere il concetto poc'anzi espresso. Va bene, amici.
3: E che concetto?
0: Vogliamo salutare gli amici radioascoltatori con un messaggio ciascuno di voi per loro, con un messaggio che vuole augurar loro una bellissima settimana. Avanti, Padre Luigi, regalaci
3: cari
0: un amici, pensiero
3: elegante. Venite in parrocchia, fate molti aperitivi
0: e soprattutto, come si dice, cliccate, taggatevi nel momento in cui siete in chiesa.
3: Un clistero al giorno toglie il medico di torno.
0: Bene, bene, questo non lo doveva dire Padre Luigi, ma doveva insistere sul mandare la posizione di quanto si chiesa.
3: Assolutamente, taggatevi quando venite in parrocchia,
0: okay,
3: soprattutto nella mia.
0: Ovviamente salutiamo anche Fulvia che ci ha regalato oggi questa bellissima esposizione floreale.
2: Arrivederci.
0: Che regalo ci vorrei fare la settimana prossima? Sentiamo Fulvia.
2: Per la settimana prossima parleremo di rose, che sono il fiore dell'amore.
0: Che bello, sì, sì.
2: Rose, rose per te. Ti ho comprato stasera.
0: Intonatissimo.
2: E il mio cuore lo sa. Cosa voglio da te?
0: Benissimo, sono super felice che questa puntata veramente.
1: La settimana prossima, karaoke.
3: Ecco, no, certo. La settimana prossima abbiamo Ranieri.
0: Allora, io direi
3: qua.
0: Che la settimana prossima, tanto per iniziare, metterei una base musicale che a questa puntata non l'avete proprio considerata.
2: Niente,
0: niente proprio. Vabbè, comunque, gli amici radioascoltatori faranno sì che la loro allegria possa fare da sfondo alle nostre chiacchiere.
3: Ma te ne sei accorta adesso?
0: Ma certo. Perché io volevo capire se voi veramente eravate consapevoli di questa grande magagna, ma che purtroppo non possiamo, come dire,
1: che gli argomenti
0: ovviare.
1: Sono talmente interessanti che la musica passa in secondo
3: esattamente.
1: Piano.
0: Diciamo pure che voi non siete proprio dei grandi amatori della musica. Amatori della musica, perché ogni volta io voglio sentire la musica che
2: Lidia,
0: mi dà adrenalina e voi invece abbassate il volume.
2: Lidia loro, perché invece io sulla musica.
0: Lei poi è una ballerina, quindi. Insomma, di cosa parliamo? Di cosa parliamo, amici radioascoltatori? Di cosa parliamo? Allora, bene.
3: Hai fatto un po' buongiorno in questo momento, amici ascoltatori.
0: Era un saluto al grande Michael. Buongiorno. Allora, ragazzi, sì, siamo davvero in finale. Ci
1: io vorrei richiamare un attimo l'attenzione di tutti e la preoccupazione sul fatto che le olgettine abbiano perso sia il vitalizio e sia la casa, sono state cacciate di casa.
3: Beh, era anche ora, dai, alla fine.
0: Bene, vabbè.
1: Grande Pier Silvio.
0: Non ci possiamo fare niente.
3: Ma
0: noi,
3: anche grande Silvio.
0: Noi non possiamo farci niente, ma vi possiamo dare appuntamento a mercoledì prossimo. Siate sempre allegri e felici, amici, senza farvi condizionare dal tempo.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
1: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuli.

0: Sabato alla domenica, una musica va in onda formato weekend, vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati e buon sabato da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare un po' delle novità che abbiamo in programmazione, ma come sempre prima a scaldare i motori, ecco che arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambè, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Eh sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambè che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarà in giro, immagino, anche, no?
1: E allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco.
0: Ecco.
1: Progetto Frambè, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che,
0: okay,
1: che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix,
1: questa realtà, sì, questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambè attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambè.official, e da lì poi si apre tutto il mondo.
0: Frambè, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le luci? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: idoneo, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

The Flow, brano dal grande ambiente, dal grande ambiente, crea questo ambiente molto molto fresco, molto rilassante. C'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

0: piano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, non da tutti i giorni, con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla prima pubblicazione. La prossima che ascoltiamo è Valeria Chiodelli. Il suo singolo si intitola Imbarazzante.

0: Nuovo singolo per Valeria Chiodelli, Imbarazzante è il titolo di questo singolo, che Valeria definisce un brano che non è soltanto una canzone, perché apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che avremo modo magari di raccontarvi attraverso il nostro spazio interviste, dove avremo modo di ospitare Valeria. Adesso ora musica, torna Donatello Ciullo.
1: Cielo

0: come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Ora Musica. Le novità del giorno.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Alex.
2: Cognome.
1: Sì, sì.
2: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
1: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì. Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
6: Ciao, sono Ilaria Guccini.
7: Io sono Ilaria Guccini.
6: Sono Ilaria Guccini.
8: Mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini.
10: I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
10: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
11: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
12: Oh no, è molto di più, amico mio.
11: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
13: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini. Siamo qui, siamo arrivati. La settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Light. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito testé, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata, la prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo.
14: Evviva!
13: Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light. E allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadows Light senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora 3, 2, 1,
15: vai.
13: Sì.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlare con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti, ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. Another queen. A shadow's light. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così è, così l'insulto funziona in questo modo. A volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Someone, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: un gioco. È come spetalare le margherite, si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, quante margherite bisogna avere. Shadows Light allora era Madame, appunto, con questo suo nuovo singolo Mamma non mamma. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede per esempio nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia, e allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamoci, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

marzo del 1972. Fio Maravilla, in questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta.

Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto, oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagione.

Ah, questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Neanche quando subite gli insulti. Oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto...

bella, andiamo nel mondo online dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello: lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui: Watch It Pop. Ma sai che non ci vedo, ragazzi? Aspetta che lo metto più bello, in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, Watch It Burn.

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così funziona così, ci sono, pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva. Perché? Perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: Shadows Light. Non stop music
2: su Radio Tiguglio.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks, mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato, con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From Disco to Disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti, e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice, con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: Shadows Light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
3: Non

Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa, Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio, e la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo stava scherzando, no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam bambina. E lei chi è? Ma lei è...

Your Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi è qui a Shadows Light in Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità, e quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light, e quindi state con noi. Alla prossima, ciao.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava Pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi. Gli ABBA.

Yabba. Il matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Poggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di

E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synth wave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

Il prossimo è un pezzo che secondo la band non spaccava, ma poi fu rimasterizzato ad hoc. Duran Duran. Flex.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel Ted Reflex.

0: Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
3: Tempo.
1: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio Web, la scelta vincente.

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale. Poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo. Dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Oh, it's a rendition of an old... Or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: un successo mondiale basato su un mandolino. Losing My Religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

Oasis. Se i Nirvana erano l'inquietudine di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciate irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di flanella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993. Questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: This Christmas, una canzone scritta da Donny Hathaway nel 1970 ed allora è diventata uno standard natalizio, ripresa poi dalla figlia Lala qualche anno fa, che ha costruito questa sorta di duetto virtuale con il padre morto nel 1979, un po' come ha fatto Nathalie Cole con il padre Nat King Cole per Unforgettable. E con questa canzone entriamo in clima natalizio. Benvenuti a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora tutti presenti per un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco, iniziamo subito con la voce di Terry Green.

Terry Green, che è anche la frontwoman della sua band, la Terry Green Project, è stata anche nominata come miglior cantante femminile nelle classifiche del Soul Dipendente. In questa produzione del 2022, che era Caught Up, Mary J. Blige, definita da tutti la regina dell'hip hop, siamo nel 1999, l'album è Mary, in una canzone che contiene un campione di pianoforte suonato da Elton John, che si chiama Benny and the Jets. Il brano è Deep Inside, arriva Mary J. Blige.

Questa è una canzone con la quale gli Isley Brothers a metà degli anni 70 aprivano sempre i loro concerti. Quasi 60 anni di carriera capaci di rigenerarsi ogni decennio, un brano molto funk ma dal sapore ipnotico, mistico. Era Voyage to Atlantis, erano gli Isley Brothers. Il prossimo brano è stato un grande successo dei primi anni 80 delle Johnson Girl. Adesso sono passati 4 decenni e le nuove generazioni abbracciano i classici suoni di Detroit e di Philadelphia. Ci pensa Castellac, fresca dei suoi successi I Saw You e Intoxicated Love, a rispolverare Night of Egypt. Castellac

0: voce di Castiglia con Night of Egypt a chiudere la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco con Claudio Bosco.

Funkin' from Jamaica di Tom Brown. Lui è un trombettista jazz, brano dedicato al quartiere Jamaica nel distretto di Queens a New York, dove è nato e cresciuto. Adesso un gruppo, The Times, con Jungle Love, un brano che si basa principalmente su bassi, sintetizzatori analogici e drum machine, con un grande assolo di chitarra. Guidati da Morris Day, i membri del gruppo sono noti per essere stati collaboratori stretti di Prince. Sono probabilmente gli artisti di maggior successo che hanno lavorato con lui. Jungle Love, The Times.

Questa settimana sono ben 4 le novità. Negli ultimi anni Summer Walker, la cantante nata ad Atlanta, ha dimostrato che si può ancora diventare

Doci ha iniziato la carriera sotto il lockdown, ha pubblicato 3 album, l'ultimo si chiama Alligator Bite Never Ill, album candidato ai Grammy di quest'anno come miglior album. Questa era Slide, mancava con un prodotto nuovo da quasi 2 anni. Tayana Major Nine è tornata con un nuovo singolo che racconta una dolorosa storia d'amore non corrisposta, per cui alla fine sente che l'unico modo per andare avanti è da sola. Alone, Tayana Major Nine.

Jornain con Alon. Lui è il principe del soul sofisticato. Il suo nuovissimo album si chiama Lucius, una raccolta di 6 canzoni, sia originali che anche gustosi remake. Questa è The Power of Love. Lui è Will Dowing.

0: Erano ben 4 le novità questa settimana. Abbiamo iniziato con Summer Walker, con Earth of Woman, poi Doechii Slide, Tiana Major con Alone e nel finale Will Downing con The Power of Love.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

E qui si entra nell'era disco con la KC and Sunshine Band, gruppo formato da ben 14 elementi, tra cui Harry Casey, che sarebbe Casey, e Richard Fink. Questa è stata la loro prima hit nel 1975, era Get Down Tonight. Un altro gruppo, sono inglesi, un brano scritto da Rod Temperton, che era il tastierista del gruppo ed un collaboratore stretto di Quincy Jones. I due hanno scritto Thriller of the World and Rock With You per Michael Jackson. È un successo internazionale per il gruppo britannico degli Hathaway, e Boogie Night.

dall'Inghilterra gli Hathaway con Boogie Night. September per gli Earth, Wind and Fire è stato un grande successo di vendita, era il 1978, ma per il loro album natalizio del 2014 che era Holiday hanno registrato una nuova versione rinominata December. Arrivano gli Earth, Wind and Fire.

Beh, basta cambiare qualche verso del gioco è fatto. Da settembre a dicembre il passo è breve, erano gli Earth, Wind and Fire. Adesso un duo, McFadden e Whitehead, che hanno scritto e prodotto alcuni dei più popolari successi R&B degli anni 70 e furono principalmente associati all'etichetta discografica di Gamble and Huff, la Philadelphia International Record. Il brano, dopo aver raggiunto la popolarità, è stato definito il nuovo inno nazionale nero. Ora non c'è più niente che ci fermi. Ain't No Stopping Now, McFadden e Whitehead.

Ain't No Stop Us Now, McFadden e White Id, ultimo brano di oggi. Siamo nel 1986, siamo nel loro massimo livello di popolarità, il 13° album dei Cameo, dove all'interno ci sono brani come Candy e Back and Forth, ma questa è la title track, questa è World Up.

0: Ed eccola qui la sigla finale, vi do appuntamento la prossima settimana con Black Coffee, con il passato e presente della soul, funk ed R&B. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per
1: Radio Tigullio presenta
2: dal Be Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi lo potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
4: Questo è il 24esimo.
2: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista, perché non c'è più,
4: il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
2: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
4: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro I White Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
2: beh, a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no, una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
4: Arrogant Boy.

0: ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisuaga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo: Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica, e talmente personalità, talmente grossa, che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ormai ha vinto tutto quest'anno La Grazia di Paolo Sorrentino, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora, Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile. Non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: C'era un flauto dolce finto e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chaumet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino, quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatto dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a Cam. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie. Grazie. Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Alvi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Alvi.

0: e siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova, a Atalanta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muiura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

Nina Zilli in una versione frizzante di Se bruciasse la città, scritta da Giancarlo Bigazzi per Massimo Ranieri nel 1969. La versione originale è stata usata nella colonna sonora del film

0: heist movie o caper movie, quella cioè nei quali sono raccontate l'organizzazione nei minimi particolari e la conseguente realizzazione di un colpo o di una rapina, è stato presentato ufficialmente alla 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma e successivamente distribuito sulla piattaforma streaming Netflix, che ne ha pure costruito il progetto. La storia architettata è presentata con molta azione ben girata e con altrettanto humor. È ambientata in Italia nel 1945, nel periodo di declino del ventennio fascista, e racconta del piano architettato da un giovane di nome Isola, ladro e contrabbandiere della Borsa Nera, che insieme a due amici complici si dà da fare per sbarcare la giornata. Il piano, con l'aiuto della sua fidanzata cantante, corteggiata da un gerarca fascista, prevede di rubare l'oro accumulato da Mussolini, di passaggio nella città di Milano, pronto per essere portato in Svizzera durante la ritirata dei fascisti. Il film è davvero molto divertente, con Maccio Capatonda che spicca sugli altri nella sua folle interpretazione di Giovanni Fabbri, pilota della Mille Miglia, reclutato per guidare i mezzi utilizzati per la rapina. Ascoltiamo la voce dei protagonisti alla presentazione del film e poi seguirà una canzone interpretata dalla stessa Matilda De Angelis, che si chiama Tutto Nero, che è poi la rivisitazione di un brano di Caterina Caselli del 1966, che a sua volta è una cover di un successo dei Rolling Stones dal titolo Paint It Black. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: La trama di Robin Mussolini è abbastanza semplice.
3: Diciamo che alla storia di questa banda capitanata da Isola,
2: che insieme decidono di fare un colpo, ovvero quello di
4: rapinare il duce.
5: Rapina al tesoro di Mussolini.
6: La rapina del secolo, diciamo.
2: Ok, complicato.
7: La mia idea è stata: andiamo a cercarci delle location reali e poi facciamo una ricostruzione, diciamo così, sul campo lungo, cioè sulla profondità di campo. Insomma, c'è tanto lavoro da fare, ecco, a livello di VFX su questo film.
2: Un film che ha tanta azione. Mi sono detta che era una bella sfida, che era una cosa divertente da fare.
8: Film un po' rock. E questo è molto interessante.
9: Ho iniziato a urlare mentre sparavo con questa mitragliatrice. Ho rischiato di svenire. La mitragliatrice pesava tantissimo. Urlavo. Ah!

0: Gianna Nannini, Amandoti. Anche questa, nel film Rapiniamo il Duce, viene cantata da Matilda De Angelis nei panni della cantante di varietà Yvonne. Rimaniamo nell'ambito delle produzioni italiane per parlare di un'altra commedia, piuttosto ben riuscita anche questa. È uscita nel 2021 per 01 Distribution con la regia di Alessandro Pondi, che ha una carriera principalmente come sceneggiatore. Il film si intitola School of Mafia, con protagonisti tre bravi giovani attori, Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno, supportati da attori di esperienza come Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane e Paolo Calabresi. E ancora Nino Frassica e Maurizio Lombardi, in due strepitose interpretazioni nella caratterizzazione del boss di mafia e del suo assistente. E se la cosa per Frassica, siciliano, può apparire più semplice, meno lo è per Lombardi, toscano di nascita. La premessa della storia è piuttosto originale e lo svolgersi è anche molto divertente. A New York, il boss dei boss, Frankie Maciano, interpretato in un goloso cameo da Tony Sperandeo, muore cadendo ubriaco dal ponte di Brooklyn, seguito dal suo cane, gettando così la città nel panico in attesa di capire se, per prendere il suo posto alla conduzione degli affari illeciti, si scatenerà una guerra tra famiglie mafiose o se queste riusciranno a trovare un accordo. I tre capi delle coste riescono a trovare un accordo sulla gestione degli affari, ma hanno tutti un problema più pressante: garantire la prosecuzione dell'attività di famiglia, poiché i loro tre figli si rifiutano di seguire la strada dei padri. L'uno insegna danza e ha tendenze sessuali, diciamo così, fluide. L'altro fa il cantante rock. Il terzo addirittura frequenta l'accademia di polizia. L'unica possibilità che i padri hanno è quella di rapire i loro rispettivi figli e spedirli tutti e tre insieme a Palermo a prendere lezioni di mafia da Mr. T, ovvero Turi o Appiccicaturi, assistito da Salvo U Svizzero. Ora una clip in cui Don Turi, Nino Frassica, convoca i tre genitori, Solfrizzi, Ferracane e Calabresi, per aggiornarli sui progressi degli allievi, seguita da Ciambarina Tangerina di Chris Ciamponi e, per chiudere la prima parte di Note di Cinema, una particolare versione di Ciao ragazzi.
1: Sono Note di Cinema.
2: In generale la situazione della classe non è brutta, è orribile. Un miracolo ci vuole. E al mondo il miracolo lo fanno solo due. Uno, poverino, è morto 2000 rotti anni fa. Io non può fare tutto. E quindi me l'hai portato a casa.
3: Ma vivi?
2: Vivo, morto, che se ne fotte? Però sappiate che questa è la più grande sconfitta professionale della mia vita.
3: Figura di merda.
4: Non è che c'è un modo per farvi cambiare idea? Che ne so, ci possiamo fare un omaggio?
3: Ci potevamo dare l'Alabama.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: seconda parte di Note di Cinema, aperta da Jack Reddix con No Matter. Certamente il pezzo più conosciuto della non proprio folgorante carriera del cantante giamaicano, che Aldo, Giovanni e Giacomo hanno inserito nell'ultima scena del film Chiedimi se sono felice, che hanno diretto nel 2000 insieme a Massimo Venier. Questa è la loro terza pellicola dopo l'esordio cinematografico del 1997 con Tre uomini e una gamba, seguito l'anno successivo da Così è la vita, tutti diretti in collaborazione con Venier. Per la verità, nel frattempo il trio ha avuto anche una partecipazione, sia pur breve, in un film di Paolo Costella che si chiamava Tutti gli uomini del deficiente. Chiedimi se sono felice è certamente il film che ha ottenuto il maggior riscontro di pubblico tra quelli interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo. È stato campione di incassi nella stagione 2000-2001 ed è stato il loro maggior successo commerciale, posizionandosi tra i film italiani più remunerati di sempre. In più, i tre protagonisti hanno ricevuto la candidatura come migliori attori ai Nastri d'Argento, premio che avevano già vinto per l'uso intelligente dei corti in Tre uomini e una gamba. Nel cast la presenza femminile è ancora affidata a Marina Massironi. I tre questa volta interpretano un doppiatore di colpi di tosse, un attore che si limita a comparsate in opere teatrali e uno che fa la statua vivente nei grandi magazzini, i quali si sono messi in testa di mettere in scena il Cyrano. Il progetto però sfuma perché i tre litigano a causa di una serie di equivoci sulla scelta per la parte femminile dell'opera. 3 anni dopo, Giacomo si presenta a Milano a casa di Giovanni, il quale è ancora arrabbiato, per convincerlo ad andare in Sicilia per fare pace con Aldo. Una volta persuaso Giovanni, i due partono in treno insieme a Marina, fidanzata di Giacomo. Quando tutti giungono a destinazione, trovano Aldo a letto che finge di essere moribondo. Per scoprire poi che Aldo e Marina si erano messi d'accordo per farli riappacificare e portare finalmente il progetto di Cyrano a compimento. Nella colonna sonora c'è anche una canzone di Samuele Bersani, candidato anche lui ai Nastri d'Argento per la migliore canzone originale, scritta appositamente per il film, che è questa, Spacca cuore.
1: Sono Note di Cinema.
2: Lo so, ho detto una bugia. A parte il fatto che l'idea di fingermi malato è venuta a Marina e io non ero nemmeno d'accordo. Che poi queste cose si sa, si avverano. Comunque, senza quella bugia quei due non sarebbero mai, mai venuti fin qua giù e io adesso non sarei felice. E poi mio nonno me lo diceva sempre: una bugia a fin di bene vale più di 500 verità. Siamo arrivati alla fine. Solo che voi volete sapere ancora un sacco di cose. Volete sapere se questa è stata l'ultima volta che abbiamo recitato insieme? Se adesso che ci siamo ritrovati non saremo così cretini da perderci di nuovo? Se Marina e Giovanni si rimetteranno insieme? Se Giacomo riuscirà a dare almeno un bacio all'infermiera?
3: Che volete che vi dica? Io tutte queste cose non le so. Però, come diceva mio nonno, tutto è possibile.
2: O quasi.
3: Quanto a me non so come passerò il resto dei miei giorni.
2: Anche se ho un'idea, ce l'avrei. Spengo.

0: At Last, un brano classico del repertorio rhythm and blues americano degli anni 40, composto dal premio Oscar Mack Gordon e da Harry Warren, quest'ultimo pseudonimo di Salvatore Antonio Guaragna, nato a New York da genitori calabresi di origini Arbresh, vincitore di 3 premi Oscar, candidato alle statuette ben 11 volte. La canzone, che ha avuto numerose cover e che abbiamo ascoltato nella versione di Etta James, è stata appositamente scritta per il film musical Serenata a Valle Chiara del 1941. È stata utilizzata in diversi film. Noi ne parliamo perché Barry Levinson nel 1988 l'ha inserita nella colonna sonora del film Rain Man, l'uomo della pioggia, per il quale ha vinto il premio Oscar per la miglior regia. Rain Man ha vinto pure l'Oscar per il miglior film e per la migliore sceneggiatura originale, oltre ad aggiudicarsi l'Orso d'Oro al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Gli sceneggiatori Ronald Bass e Barry Morrow, per il personaggio principale Raymond Babbitt, interpretato da Dustin Hoffman, doppiato da Ferruccio Amendola, si sono ispirati ad un uomo realmente esistito, scomparso nel 2009 all'età di 58 anni, che si chiamava Lawrence Kim Peek. Peek era nato con alcune deficienze cerebrali nella connessione dei tessuti nervosi, ma questa mancanza ha probabilmente stimolato nuove connessioni che gli consentivano di avere delle prodigiose capacità mnemoniche che si sono manifestate già quando aveva meno di 2 anni. Imparava a memoria i libri che leggeva, anche un libro in un'ora. Conosceva a memoria 12.000 libri, riusciva a ricordare praticamente tutto, impaginazione compresa, memorizzando un'enorme quantità di informazioni nei campi più disparati, dalla storia alla letteratura, dalla geografia alla matematica, le date, lo sport, la musica. Era in grado di fare a mente calcoli molto complessi e questo lo aiutava molto nel suo lavoro, che era quello di stilare buste paga. Hoffman ha voluto incontrarlo per preparare al meglio il suo personaggio e la sua interpretazione lo ha portato a vincere il premio Oscar per il miglior attore protagonista, 4ª statuetta sulle 8 candidature del film. Kim Peek, dopo il successo del film, è stato invitato a numerosi eventi e programmi TV e questo ha contribuito ad alzare molto la sua autostima e la qualità della sua vita. Lo sceneggiatore Morrow gli ha consegnato il suo Oscar da portare in giro durante le sue apparizioni. Ora una scena del film Rayman, seguito da Lonely Avenue di Ian Gillan.
1: Sono note di cinema.
2: Senti, io vivo a Los Angeles e pensavo potremmo andare a Los Angeles a vedere una partita dei Dodgers insieme. A vedere giocare i Dodgers, pensa.
3: Oggi è giorno di riposo.
2: Non dobbiamo andarci oggi.
3: Perché non c'è nessuna partita oggi.
2: Ma forse ti piacerebbe lo stesso venire a Los Angeles insieme a me a vedere Fernando Valenzuela che fa i lanci.
3: Fernando Valenzuela ha lanciato sabato, lui non è in programma fino a mercoledì.
2: Cosa? Farai il lanciatore mercoledì?
3: Sì, mercoledì.
2: Io non ho niente da fare mercoledì.
3: Già, mercoledì.
2: Si va a Los Angeles. Andiamo, Ray.
3: Certo, è molto lontana la California e io assolutamente non posso allontanarmi dall'istituto per più di 2 ore. Assolutamente devo tornare
2: entro. Aspetta di arrivare lì. La gente, la folla che applaude.
3: Assolutamente non posso allontanarmi dall'istituto, devo tornare entro 2 ore. No, ma...

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Scattering of Africa, Johnny Clegg con Savuka, pubblicato nel 1982. Anche questo fa parte della colonna sonora di Rain Man, l'uomo della pioggia di Barry Levinson. Il regista non fu la prima scelta della produzione. Prima di lui erano stati presi in considerazione Martin Brest, che però quell'anno diresse Robert De Niro in Prima di Mezzanotte, Sidney Pollack, che veniva dal premio Oscar per La mia Africa, e Steven Spielberg, che rinunciò perché impegnato nelle riprese di Indiana Jones e L'ultima crociata. Anche per i ruoli dei due attori protagonisti vennero valutati altri interpreti. All'inizio si era pensato a Bill Murray per la parte di Raymond e a Dustin Hoffman nei panni del fratello Charlie. Hoffman, però, dopo aver conosciuto la realtà delle persone autistiche all'interno di un istituto specializzato, chiese di poter interpretare il ruolo di Raymond. Così la scelta per il ruolo di Charlie cadde sul giovane Tom Cruise, all'epoca 26enne, con alle spalle il successo ottenuto con Top Gun. La voce di Cruise era già quella di Roberto Chevalier. La protagonista femminile è stata la nostra Valeria Golino nel ruolo di Susanna, fidanzata di Charlie, che ha recitato in inglese e si è ridoppiata in italiano. Il film uscì nel dicembre del 1988 negli Stati Uniti e fu immediatamente un grande successo al botteghino. Incassò 170 milioni di dollari in patria e altri 180 milioni nel mondo. Con circa 350 milioni complessivamente introitati, si è rivelato la pellicola di maggior incasso di quell'anno. In Italia si piazzò al secondo posto nella classifica di incassi della stagione 88-89, dietro soltanto a Chi ha incastrato Roger Rabbit. La colonna sonora è stata candidata ai premi Oscar e il brano principale è stato composto da Hans Zimmer. Si chiama Leaving Walbrook, che abbiamo già avuto occasione di ascoltare in Note di Cinema. Oltre a questo, Zimmer ha composto anche un altro brano, mentre Levinson ha scelto e utilizzato ancora canzoni come Beyond the Blue Horizon, Stardust, Nathan Jones delle Bananarama e anche Dem Bones dei Delta Rhythm Boys, che ascolteremo subito dopo una clip del film con i due fratelli. Poi seguirà Aiko Aiko di Justin Wellington.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non vuoi sentire altre domande?
3: No.
2: Niente, basta con le domande. Non preoccuparti, non ci saranno più altre domande, va bene?
3: Sì.
2: Niente più domande, ci penso io, d'accordo,
3: sì,
2: Ray?
3: Migliore amico.
2: Cosa?
3: Mio migliore amico.
2: Senti, Ray, non so se avrò la possibilità di parlarti ancora. Vedi, questi signori... Il dottor Brunner ti è molto affezionato e probabilmente vorrà riportarti indietro con sé. Lo sai?
3: Sì.
2: Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te.
3: Sono un ottimo guidatore.
2: Sì, lo sei. Sono felice di avere un bel fratellone come te.
3: Charlie. Charlie. Migliore amico.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington. La trama di Rayman la ricorderete probabilmente tutti. Charlie, rivenditore di auto di lusso, ha abbandonato la famiglia da giovane. Ha necessità di soldi perché gli affari vanno male. Alla morte del ricco padre, riceve in eredità solo un'auto d'epoca che lui aveva guidato da ragazzo, distruggendo il giardino della villa. Scopre che tutto il resto dell'eredità, 3 milioni di dollari, è stato lasciato a suo fratello maggiore Raymond, di cui non ricordava l'esistenza. Perché quando Charlie era ancora piccolo, Raymond, affetto da autismo, era stato portato in un istituto per evitare che facesse del male al fratellino. Charlie allora rapisce Raymond con l'intento di scambiarlo con la metà dell'eredità, cosa che non gli riuscirà, anzi, nel periodo in cui sarà costretto a stare insieme al fratello, imparerà a conoscerlo e a guardarlo con nuovi occhi. La composizione che ho scelto per chiudere il nostro appuntamento di Note di Cinema di oggi è stata scritta per il colossal Pirati dei Caraibi, dal già citato Hans Zimmer, tedesco vincitore di 2 premi Oscar, nel 1995 per Il Re Leone e nel 2022 per Dune, su 12 candidature complessivamente ricevute. La battuta memorabile oggi è affidata a Gianni Agus e Franco Franchi, pronunciata nel film parodia Kufu dalla Sicilia con furore, diretto nel 1973 da Nando Cicero. In quel film non c'era il partner storico di Franchi, Ciccio Ingrassia, perché in quel periodo i due avevano interrotto il loro sodalizio. Vi ricordo che se volete potete inviare i vostri messaggi WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema per segnalare canzoni tratte da film. Io sono Werner Altomare e per oggi ho finito. Fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: Tu non sai cos'è questo, vero? Oro azteco. Gli dei pagani hanno posto una terribile maledizione su quest'oro. Per 10 anni l'abbiamo cercato e ne abbiamo trovato ogni singolo pezzo, tranne questo. Ciao, bambina.
3: Hanno preso Elizabeth.
2: Benvenuta sulla Perla Nera.
3: Dobbiamo salvarla.
4: E da dove vorreste iniziare?
3: Jack Sparrow parlava della Perla Nera. Accordatevi con lui, potrebbe condurci alla nave.
4: Dimenticate il vostro rango. Siete un maniscalco.
2: Se mi liberate da questa cella, vi porterò alla Perla Nera e alla vostra bella fanciulla.
3: Siete un pirata.
2: Dimenticate una cosa importante. Non affronterete semplici pirati. Crudeli, feroci, ma un'orda spietata che nessuno può fermare.
4: Dimmi addio!
2: Addio. La luce della luna ci rivela per quel che siamo veramente. Interessante. Siamo uomini maledetti.
5: Non credo più alle storie di fantasmi.
2: Ed è un vero peccato, signorina Turner, perché ne fate parte. Ricordate tutti il capitano Jack Sparrow. Uccidetelo.

0: 5.
1: Beh, li portate bene, però.
0: Eh già. E tu sai perché io me li porto bene?
1: Avete fatto una dieta speciale?
0: No.
1: Un allenamento particolare? Non avete vizi?
0: Perché io mi sono sempre fatto

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci ancora qui. Ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agorà musicale, quella di Area Rock, che anche in questa estate che sembra un po' pazzarella, perché è un po' infuocata, un po' piovosa, un po' ventosa, un po' ci sono degli uragani. Insomma, chi più ne ha più ne metta, come al solito abbiamo le estati che oramai si contraddistinguono per quello che poi è questo cambiamento climatico, che ormai, dobbiamo dire, non ci lascia più assolutamente scampo per nulla, anzi più il tempo passa, più, come possiamo dire tranquillamente, la nostra vita temporale ci trova un pochino giusto a parlare del clima, è davvero stravolto. Ma lo è stravolta ancora di più quando questa sera sentirete sicuramente quelle che sono le proposte che Raffaele Astore, ma soprattutto che Area Rock vi propone in questo appuntamento settimanale di circa 60 minuti per stare appunto in compagnia di quella che poi alla fin fine è la grande musica rock. Chiaramente ci sono tantissime novità di cui parleremo questa sera, e partiamo subito con quello che è il secondo album del chitarrista compositore Matthew Torres, un lavoro che conferma poi e da un'altra parte approfondisce anche quella che è la poetica già delineata da questo musicista Matthew Torres con il precedente Descone Gut, pubblicato all'inizio dello stesso anno, vale a dire di quest'anno. Più che una semplice raccolta di composizioni strumentali, il disco si presenta con una sorta di viaggio interiore guidato da poi quella che è la sensibilità compositiva del musicista, che ha comunque quel timbro caldo che sinceramente affascina, ma è un timbro anche soprattutto limpido e profondamente espressivo, che si fa sentire attraverso quella che è la sua chitarra, la vera protagonista di quello che è poi questo intero progetto di Matthew Torres, con questo Sanctuary da quale ci andiamo ad ascoltare in una versione solo, appunto, questo Rosewood, foresta, rosa della foresta. Lui è Matthew Torres, in apertura di questa puntata di Area Rock, qui in compagnia di Raffaele Astore.

Matthew Torres, che richiama sinceramente alla mente un altro Matthew, anche lui grande chitarrista jazz. E noi continuiamo questo nostro viaggio interessante con quello che è un album di debutto pubblicato praticamente da pochissimi giorni, il 26 giugno scorso, per la Stomp Records. E stiamo parlando di un gruppo tutto al femminile, loro sono le Taxi Girl, e arrivano con questo debutto molto interessante. Se i primi due singoli hanno presentato la band, Aesthetic è dove si delinea il quadro completo. Attraverso 10 tracce, le Taxi Girl permettono insieme di mettere ritornelli accattivanti, testi incisivi e un'ottima alchimia. So Quaint, Taxi Girl e il loro debutto Aesthetic.

E queste erano le Taxi Girl, una band proveniente da Montreal che ci proietta all'interno di un panorama rock leggermente diverso che quello che da poi quello che amiamo frequentare. E continuiamo con un sound questa volta un po' più cupo ed aggressivo, perché arrivano i Confess, una band che punta al salto di qualità tra hard rock anni 80 e pulsioni metal davvero molto moderne. Loro sono svedesi e giungono da sugli scaffali con questo nuovo disco dopo una carriera iniziata nel 2014 e consolidata con l'ultima fatica discografica Barna M. Hall nel 2020, che adesso viene raggiunta da questo Metal Morphosis, dal quale ci ascoltiamo questo Beat of My Heart. Loro sono i Confess.

Ed ora, necessariamente, come è giusto che sia, dobbiamo un attimo fermarci sfumando totalmente quelle che sono le note musicali, perché questa volta dobbiamo parlare di qualcuno che manca da un po' di anni, ed è un qualcuno che effettivamente manca anche dal punto di vista strettamente musicale, però c'è da dire che poi il panorama di quelle che sono le pubblicazioni postume ha riservato una sorpresa notevole per chi ama quelle che sono le sfaccettature meno esposte ma profondamente affascinanti di Vittorio De Scalzi, mitico fondatore dei New Trolls, scomparso il 24 luglio del 2022. La Four Files Records, etichetta romana specializzata in quello che poi il recupero di gemme nascoste, labbra di music e sonorizzazioni d'archivio, ha pubblicato Contrappunti. Non si tratta del classico album rock o di una raccolta celebrativa di grandi successi con i New Trolls, bensì di quella che è un'immersione nel De Scalzi compositore e artigiano della musica strumentale ed atmosfera, diciamo il De Scalzi un po' meno conosciuto. Il disco raccoglie 10 brani che erano rimasti a lungo nei cassetti o magari concepiti originariamente per scopi di sincronizzazione, sonorizzazione televisiva, cinematografica, non so, un po', insomma, tutto quanto quello di cui Vittorio si occupava in vita. De Scalzi, con questo Contrappunti, rappresenta appunto quella che è la testimonianza di quanto questo grande artista lavorasse incessantemente dietro le quinte, al di là di quelli che erano i palcoscenici e dei grandi musici e circuiti commerciali. E noi da questo Contrappunti uscito appunto da poco ci andiamo ad ascoltare questo Volo a Vela. Queste sono le scritture di Vittorio De Scalzi appena scoperte.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E ritorniamo un pochino a quella che è la normalità, perché dopo aver fatto questo grande omaggio a Vittorio Discalzi, adesso è la volta di una band italiana, Violent Scenes, formata da Giorgio Cuscito, Nicola Nichi Delisio e Gianvito John Novielli, che hanno saputo comunque farsi apprezzare attraverso un percorso di atmosfere psichedeliche e dilatate. E noi, a dir la verità, ne abbiamo parlato diverse volte su quello che è il nostro sito Area Rock. Che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Album come Know by Heart del 2017, oppure l'EP Stimmung del 2019, successivo Rebirth, con cui hanno girato intensamente gli Stati Uniti, sono stati davvero una notevole carta di identità e una proposta davvero eccellente. Oggi si propongono con questo nuovo EP che precederà l'album It's Precarious Imposed Momentum, che vedrà la luce nell'autunno di quest'anno, e lo fanno con quella che è un'evoluzione che li trascina in un affascinante e crepuscolare art rock post rock. E stiamo parlando di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, tratto da Angels Are Mathematical, Living in the Rooms. Loro sono i Violent Scenes.

bellissima voce di Giorgio Cuscito con questi Violent Scenes che ci hanno presentato, ho fatto ascoltare questo Living in the Rooms, un pezzo davvero molto molto atmosfera, l'atmosfera appunto per quello che poi noi consideriamo un rock d'ambiente molto molto interessante. Come altrettanto interessante sono il collettivo catanese fondato da Francesco Venti, e stiamo parlando, e Sergio Manfredi Salicano, che si muovono in quel territorio affascinante in cui il new prog contemporaneo e il progressive rock incontrano la psichedelia d'atmosfera. Loro sono gli Alcantara, dall'album In Concert. Ci andiamo ad ascoltare questo Terry G, versione live.

amici di tutti, a una bestia selvaggia di Dio, può forse mare alleggerire.

Non c'è da dire assolutamente nulla, perché proprio dagli album live si riescono ad apprezzare poi quelle che sono le tecnicità e la bravura delle band appunto che realizzano questi album. E c'è da dire che la band degli Alcantara, questa band catanese, un collettivo fondato da Francesco Venti, sa alle chitarre e sa davvero il fatto suo. E questo era da, appunto, tratto da In Concert degli Alcantara, uno Terry G, un pezzo davvero molto molto bello ed interessante, che un po' ci proietta direttamente a quello che sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, perché stiamo parlando dei Chrome Lanes, che escono con questo Apocalypse, una band che arriva dal Canada con cose davvero sempre interessanti, mentre continuiamo ad ascoltare ancora gli Alcantara. Dicevamo dei Crown Lands, cose davvero interessanti, ma anche considerato come un fenomeno, potremmo dire, regionale, tanto da venire etichettato appunto come rock canadese, nonostante comunque abbiano espresso quella che è una varietà notevole di artisti, soprattutto dal punto di vista canadese, artisti che poi si sono espressi in diversi generi musicali. Comunque l'abilità melodica dei musicisti provenienti da questa nazione ha lasciato il segno e rivive in quello che poi il songwriting di questo duo, che si sta facendo notare tanto che la prestigiosa Inside Out li ha messi sotto contratto. E noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro nuovo album, un concentrato di potente prog rock che ricorda un pochino il rock degli epici Rush. Ci andiamo ad ascoltare subito i Chrome Lanes dall'album Apocalypse. Questo è The Revenants. E cambiamo un pochino quello che è il clima di questa puntata, che cerca anche le sonorità un po' più vellutate. Dai Crown Lands, questo è The Revenant, The First.

E mentre lasciamo andare via quella che è l'epicità di questa band, che è davvero un potente prog rock che ricorda un po' i Rush più epici, e loro erano i canadesi Crownlands, noi proseguiamo con quella che è una band al debutto discografica, composta poi da rodati musicisti con diverse esperienze alle spalle, tra cui il cantante Marcello Spera e il chitarrista e tastierista Andrew Travlesi, che vengono da Disciolti Alchemy. A loro si è unito il batterista Andrea Oliviero, mentre al basso presenziano diversi nomi, alcuni già con appunto gli Alchemy, e il disco è un concentrato di potente heavy rock melodico che brilla grazie a quella che è la bella voce di Marcello, e poi c'è anche un songwriting davvero molto molto interessante dai Mayhem Mavericks, dall'omonimo album di debutto. Questa è More to Ask, loro sono i Mayhem Mavericks.

Mayhem Remix con questo More to Ask, una band molto molto interessante, una band tutta italica, dal songwriter molto molto efficace, da cui ci siamo ascoltati questo More to Ask. E noi continuiamo ancora parlando di quello che poi è comunque un ottimo rock che andremo da qui a poco ad ascoltare. Stiamo parlando dei Pile Driver, da non confondere con l'omonima thrash metal band canadese. Loro sono tedeschi, sono nati come cover band degli Status Quo e in oltre 20 anni di carriera si sono consolidati e hanno iniziato a fare della musica propria, un solido heavy rock che sprizza energia davvero molto positiva, come spesso fa il rock teutonico, oltre che da sempre ha mostrato una spiccata vena davvero melodica. Questo nuovo album rappresenta un sussulto di orgoglio per il gruppo, che festeggia la lunga carriera e mostra di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di heavy melodico. Pile Driver, dall'album First Nation Rock, questo è Light Years From Here.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E cerchiamo di essere davvero oltre il rock, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre quella che è la musica nuova che ci giunge attraverso quelle che sono le proposte che ci arrivano direttamente in redazione, di cui ne parliamo su ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a seguire, e quindi noi andiamo anche ad ascoltare tutto quanto quello che ci giunge qui in redazione, ma non solo quello, perché la rete offre davvero tantissimi spunti. Bene, dopo aver ascoltato il Pal Driver con Light Years From Here, adesso ci spostiamo con un altro artista italo-australiano che è responsabile del progetto Rarovis, alla cui realizzazione hanno collaborato molti artisti sotto la direzione artistica del nostro carissimo amico e grande musicista Fabio Zuffanti, non secondario il sostegno della Lizard, che da diversi anni propone davvero uno straordinario catalogo di qualità. E stiamo parlando dei Rarovis, che dall'album Ne sveleremo l'essenza si presenta appunto questo Leonardo Pegoraro con un pezzo davvero molto molto interessante, vale a dire I contorni dell'alba, tratto da Ne sveleremo l'essenza. Lui è Rarovis con questo prodotto molto interessante.

E questi erano i Raro Hobbies con questo I contorni dell'alba, tratto dall'album Ne sveleremo l'essenza. E noi continuiamo questa nostra camminata all'interno di quelle che sono le produzioni di musica rock, e non solo, con quello che l'album di Contraddizioni raccontate con lucidità, vale a dire Antidepressants, dove la ricerca di felicità chimica e la paura della solitudine, il bisogno di appartenere e l'illusione di non fermarsi mai viene raccontato da quello che è un grande gruppo che dimostra ancora una volta che l'unico modo per restare vivi è guardare in faccia la realtà. Loro sono i Suede, dall'album Antidepressants. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima June Rain, un gruppo che abbiamo appena visto al Medimex di Taranto. Un gruppo che vale davvero la pena vedere live. Loro sono i Suede e questa è June Rain.

questa è Ronnie Swaed con June Rain, che ci portano subito a quello che è il prossimo ascolto. Perché i The Veils con questo Fragile World festeggiano il 25° anno di esistenza, sa? Un album che la dice lunga su quella che è la costante ricerca sonora operata da Finn Andrews, che lo ha portato davvero lontano con questo 8° LP del progetto che lo ha reso celebre, nonché il primo ad arrivare così breve distanza dal precedente Asphodels, uscito a gennaio del 2025. Da The Veils ci ascoltiamo questo Lungs, tratto da Fragile World.

0: Ed è con questo grande pezzo dei The Wilds, vale a dire Finn Andrews, tratto dall'album Fragile World, che chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock. E Raffaele Astore, come sempre, vi ricorda di seguire tutte quante quelle che sono le nostre cose su ariarock.it, sui nostri profili Facebook e quanto altro c'è per poter seguire Raffaele Astore. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: Game over.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: 4, 3, 2, 1.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
8: ilmeteo.it.
9: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
8: ilmeteo.it.

0: con condanne per un totale di...
1: dell'elettrodoro classificazione di dibattito.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio, il fascino della musica.